montagna con mille guglie bianche che la luna bagna e dei diavoli in pietra che sputano alle stelle e che graffiano il cielo con gesti di setelle. Sono secoli che fanno le stesse smorfie ormai. Se vieni su da me vedrai, ti abituerai.

Viva la radio. Scegli l'originale 1300 95 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: emozioni italiane.
1: Io ti voglio bene come nella mia vita non è accaduto mai, così profondamente che ho paura di me, di questo smisurato amore che adesso

Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me, negli occhi miei,

Tradizioni Italiane, la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e i grandi interpreti. Emozioni Italiane, l'italiana d'autore.

finestre tutto il giorno spalancate. L'aria fresca qualche cosa mi farà. Sembra tutto facile la sera quando devo addormentarmi. La mattina poi chissà, soltanto il sogno ti dà infinito.

lascia pulite le stanze, che ci voglio dormire ancora. Vedo nel vetro le stelle cadere.

sangue, si c'è

se affoghiamo i dispiaceri dentro un po' di oscurità. È come avere magia e non saperla fare andare via. Il mondo gira con me, sorrido senza chiedermi il perché. Lascia pulite le stanze.

artista.

están.

dolci senza parlare. Non ti accorgi che tutto è finito. Se chiudo gli occhi il tuo sangue si gela all'istante. Vedo il ghiaccio che cola.

Viva la radio. Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.

far finta di aver capito ogni singola parola, promettendo di restarti lontano quanto basti solo per sentire, senza occhi e senza cuore, costringendoli a scappare altrove, altrove, dove ogni istinto muore. E perdersi in posti dove sembra tu non possa mai arrivare, perché tanto tu sei qui a chiedermi ancora di non guardare. Ma almeno spiegami com'è possibile che nello stesso istante tu sia qui.

0: vivere, essere sempre amore.
1: Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

0: Emozioni italiane.
1: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane.
0: Da Viva la Radio, il grande network italiano.

la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte e non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna.

faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi.

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

0: italiane.
1: Emozioni italiane.
0: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
1: Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

0: italiane.
1: Emozioni italiane.
0: Grandi interpreti.
2: Grandi interpreti.
3: Tutte le emozioni della musica d'autore.
0: Emozioni italiane.

Certo che tra noi non si è costruito molto, solo sensazioni, facili emozioni, un letto.

0: dedicata alla canzone italiana d'autore e i grandi interpreti. Emozioni italiane. L'italiana d'autore.
1: Tra gli eroi della friggitoria Chantin. Grazie. Ho già

0: di più.
1: Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM. 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

Viva la radio. È la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: emozioni italiane.
1: Tutte le emozioni della musica d'autore da
0: Viva la Radio, il grande network italiano.

arrivo è stato notturno e si sentivano le voci. Ma lei, cosa avrà fatto per perdermi? Ti voglio sposare.

L'arrivo è stato notturno e si vedevano le luci. Milang, Milang.

0: lei cosa avrà fatto per prendermi.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.

Tradizioni Italiane, la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni Italiane, l'italiana d'autore.

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale. Anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Emozioni italiane.
1: L'italiana d'autore.
2: Ho preso il treno, lasciando il nostro addio. Sulle tue labbra, al posto mio, ho spento il cielo.

in questo treno. L'inverno sono io e non mi sciolgo dal nostro addio.

sei in fondo al vicolo, è affollatissimo di marinai. Prova a chiedere a uno che ore sono e ti risponderà: non l'ho saputo mai. Le cartoline dell'impiccagione sono in vendita a 100 lire l'una. Il commissario cieco dietro la stazione per un indizio ti legge.

mani appoggiate alla cintura, arriva Romeo trafelato e le grida: il mio amore sei tu. Ma qualcuno gli dice di andar via.

0: Viva la radio. Scegli l'originale 1300 95 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.
1: Non andare via, puoi dimenticare tutto quello che se n'è andato già, tutti i malintesi e tutti i perché che uccidevano la felicità. Puoi dimenticare tutto il tempo che è passato già, non esiste più. Non andare via, non andare via, non andare via. Io t'offrirò

via, non andare via, non andare via. Per te inventerò parole pazze che tu capirai. Io ti parlerò di due amanti che per due volte già hanno visto il fuoco. Ti racconterò la storia di un re che è morto. È morto perché non t'ha visto mai. Ma tu non andare via, non andare via, non andare via, non andare via.

0: conosce niente e nessuno. E quando c'è sera, se c'è il fuoco in cielo, il rosso e il nero non hanno un confine. Tu non andare via, non andare via, non andare via, non andare via. Io non piango più, io non parlo più, mi nasconderò e ti guarderò quando riderai, ed ascolterò quando canterai. Sarò solo l'ombra della...
1: Viva la radio, emozioni italiane, la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore.

0: Emozioni italiane.
1: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane.
0: Da Viva la Radio, il grande network italiano.
2: Fernando Pessoa chiese gli occhiali e si addormentò. E quelli che scrivevano per lui lo lasciarono solo. Finalmente solo. Così la pioggia obliqua di Lisbona lo abbandonò e finalmente la finì di fingere fogli, di fare male ai fogli, e la finì di mascherarsi dietro tanti nomi, dimenticando Ophelia per cercare un senso che non c'è. E alla fine chiederle scusa.

costruì un delirante universo senza amore, dove tutte le cose hanno stanchezza di esistere e spalancato dolore. Ma gli sfuggì che il senso delle stelle non è quello di un uomo, e si rivide nella pena di quel brillare inutile.

divinità, forte betomane, scritta dal diavolo in spregio evidente della civiltà. Forse tu non mi amerai, mi incontrerai, sorriderai, ma non mi amerai. Forse tu non mi amerai, mi ascolterai, mi seguirai, ma

0: Emozioni Italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
0: Emozioni Italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

0: Canzoni italiane, emozioni italiane, grandi interpreti, grandi interpreti.
1: Tutte le emozioni della musica d'autore.
0: Emozioni italiane.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie. Sogno.

Tradizioni Italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni Italiane. L'italiana d'autore.

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

0: Emozioni italiane.
1: Qualcuno che mi chiama, venga qui. Vuol solo salutarla, le basterà così. Adesso cosa dico tra questi muri di dolore?

dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di cotone e profumo, col fazzoletto ti nasconderei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei, e con la mano che non veda nessuno, e con la mano ti accarezzerei. Salirà il sole del mezzogiorno, passerà alto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio. Ti porto ancora se ancora mi vuoi. Salirà il sole del mezzogiorno e passerà alto molto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio. Dall'altra tasca ti porto, se vuoi.

dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di seta e profumo, col fazzoletto ti coprirei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei, e con la mano che non veda nessuno, e con la mano ti saluterei, e con la mano ma che non veda nessuno, con questa mano ti saluterei.

Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

questa macchina mi porterà all'inferno. Al mio fianco come sempre solo tu. Sei arrivata un giorno che era inverno, ma hai detto t'amo e non sei andata più. Il tempo passa poi diventa vita,

Viva la radio. È la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5
1: con ore. Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Uno ritrova il sorriso, un altro saluta il torneo. Il sabato diverso degli allenatori italiani al mondiale. Non si era scomposto dopo il criticato pari al debutto col Marocco, non si sbilancia dopo il primo successo contro Haiti, ma Carlo Ancelotti è soddisfatto del suo Brasile. Ho visto maggiore qualità, meno errori, più efficace in attacco e più controllo in difesa, sottolinea. Stiamo migliorando e miglioreremo ancora. Umore inevitabilmente diverso per Vincenzo Montella. La sua Turchia è fuori dal mondiale, battuta all'esordio dall'Australia e nella notte dal Paraguay.
3: Io non ho niente da rimproverare alla squadra, ha fatto due prestazioni di grandissimo livello, calciando 65 volte in porta e non riuscendo a segnare, concedendo pochissimo, e quel pochissimo all'avversario è riuscito a portarlo in rete, qualcosa che nel calcio sinceramente due partite consecutive non mi era mai successo. Sicuramente il destino in queste due partite non è stato dalla nostra parte.
2: Il secondo turno della fase a gironi prosegue con altre 4 gare. Alle 19 Olanda-Svezia, alle 22 Germania-Costa d'Avorio, alle 2 della notte italiana Ecuador-Curaçao, alle 6 di domattina Tunisia-Giappone, che sarà la 1000ª partita nella storia dei mondiali. Squadre e arbitro per l'occasione indosseranno una maglia celebrativa. Livorno si ferma per Igor Protti, morto ieri a 58 anni. Lutto cittadino nella città toscana. Alle 18 il feretro dell'ex bomber e capitano Amaranto sarà portato allo stadio Armando Picchi per l'ultimo saluto. Moto mondiale, Hayao Ogura mette tutti in fila nelle qualifiche MotoGP a Brno. Il giapponese dell'Aprilia, domani alle 14, partirà dunque in pole nella gara lunga del Gran Premio della Repubblica Ceca. Al suo fianco in prima fila di Gian Antonio Bagnaia su Ducati, seconda fila per il leader iridato Bezzecchi su Aprilia e il campione del mondo in carica Marc Marquez su Ducati. Pallavolo, seconda sconfitta nella Nations League femminile per l'Italia. Nella tappa del torneo nelle Filippine, dopo i successi con Repubblica Ceca e Serbia, la squadra di Belasco è stata battuta 3-7-0 dagli Stati Uniti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
4: Emozioni italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana da

0: informazione con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Incolonnamenti di 2 km per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. Incolonnamenti a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello, Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. E traffico in coda per un incidente sulla tangenziale ovest tra la 1 e la Valtidone andando in direzione dei Laghi. Sulla 7 Milano-Genova restano le code alla barriera di Milano in direzione della tangenziale ovest. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Viva la radio. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

cosa leggerai, con che libro affascini il tuo cuore. E se ti perderai nel labirinto di un amaro autore.

0: Sempre e ai grandi interpreti.
1: Sono le 4 del mattino, guardi la TV, abbracciato ad un cuscino. Che cos'è che vuoi di più? Lei che dorme lì al tuo fianco, chissà cosa sta sognando. Le accarezzi un po' i capelli, poi cerchi il telecomando.

e ritorni a letto, spegni la TV, lei si poggia sul tuo petto, che cos'è che vuoi di più?

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Viva la radio, emozioni italiane.
1: Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli amici ascoltatori da Fabio Dalio di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica il contesto sull'Italia continuerà a mantenersi stabile per effetto del vasto campo anticiclonico presente sull'Europa occidentale, alimentato da calde correnti provenienti dal Nord Africa. Infatti l'ondata di calore si farà sentire soprattutto al nord, ma anche sulle zone interne tirreniche, con picchi vicini ai 36-38 gradi localmente, specie in piena Val Padana, con afa che si farà sentire soprattutto dopo il tramonto nei grandi centri urbani e lungo le coste. Caldo più moderato al sud, dove non andremo oltre i 30 gradi sui litorali e fino a 33-34 gradi sul Foggiano e il Siracusano. Attenzione ai temporali di calore che si potranno verificare sull'arco alpino nella seconda parte del giorno, con lo sconfinamento dei fenomeni anche alle zone pedemontane tra Lombardia e Veneto. Ma per maggiori dettagli seguiteci sull'app di Trebi Meteo.
0: Viva la radio, emozioni italiane.
1: Meteo.
3: Emozioni italiane.
0: La prima radio.
1: Dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.

0: Viva la radio. Scegli l'originale. 1300 95 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.
1: Dici in cella sta compagna vostra, che ha già perduto suono.

0: Prima Radio, dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
1: Emozioni italiane, l'italiana d'autore.
2: Buongiorno, tregua umanitaria.
0: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Solo 5 ore.
0: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
2: E per ora è tutto, più tardi.
0: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Uno ritrova il sorriso, un altro saluta il torneo. Il sabato diverso degli allenatori italiani al mondiale. Non si era scomposto dopo il criticato pari al debutto col Marocco. Non si sbilancia dopo il primo successo contro Haiti. Ma Carlo Ancelotti è soddisfatto del suo Brasile. Ho visto maggiore qualità, meno errori, più efficace in attacco e più controllo in difesa, sottolinea. Stiamo migliorando e miglioreremo ancora. Umore inevitabilmente diverso per Vincenzo Montella. La sua Turchia è fuori dal mondiale, battuta all'esordio dall'Australia e nella notte dal Paraguay.
4: Io non ho niente da rimproverare alla squadra, ha fatto due prestazioni di grandissimo livello, calciando 65 volte in porta e non riuscendo a segnare, concedendo pochissimo, e quel pochissimo all'avversario è riuscito a portarlo in rete, qualcosa che nel calcio sinceramente due partite consecutive non mi era mai successo. Sicuramente il destino in queste due partite non è stato dalla nostra parte.
3: Il secondo turno della fase a gironi prosegue con altre 4 gare. Alle 19 Olanda-Svezia, alle 22 Germania-Costa d'Avorio, alle 2 della notte italiana Ecuador-Curaçao, alle 6 di domattina Tunisia-Giappone, che sarà la 1000ª partita nella storia dei mondiali. Squadre e arbitro per l'occasione indosseranno una maglia celebrativa. Livorno si ferma per Igor Protti, morto ieri a 58 anni. Lutto cittadino nella città toscana. Alle 18 il feretro dell'ex bomber e capitano Amaranto sarà portato allo stadio Armando Picchi per l'ultimo saluto. Moto mondiale, Hayo Ogura mette tutti in fila nelle qualifiche MotoGP a Brno. Il giapponese dell'Aprilia, domani alle 14, partirà dunque in pole nella gara lunga del Gran Premio della Repubblica Ceca. Al suo fianco in prima fila di Gian Antonio Bagnaia su Ducati, seconda fila per il leader iridato Bezzecchi su Aprilia e il campione del mondo in carica Marc Marquez su Ducati. Pallavolo, seconda sconfitta nella Nations League femminile per l'Italia. Nella tappa del torneo nelle Filippine, dopo i successi con Repubblica Ceca e Serbia, la squadra di Belasco è stata battuta 3-7-0 dagli Stati Uniti. Ed è tutto, grazie per la sua.
0: Da noi, l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
5: Lega nasce sullo sterno. La poesia comincia così.

ridotto una maschera, la speculazione che si mangia il mondo. Passano come nuvole di cavallette e non resta più niente. E si guardano bene dal dire come stanno le cose, che pensano solo ai loro interessi, che se ne fregano, che ci vogliono tutti fessi, presuntuosi e nemmeno contenti.

Nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

0: LGR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Comprendere il funzionamento del nostro cervello a partire dall'analisi dei flussi neurali ora si può. A fare da prepista sono gli esperti dell'Università di Copenaghen che hanno condotto una serie di esperimenti sui topi. Stando ai risultati dei test, quando è a riposo il cervello sembra rinfrescarsi liberando le tensioni accumulate nel corso della giornata.

0: Questo processo però viene alterato dai più comuni farmaci ipnotici e sedativi. Gli scienziati, che hanno raccolto le loro conclusioni in un articolo pubblicato su Cell, raccomandano quindi maggiore cautela nelle scelte di consumo. Un bicchiere di latte al giorno riduce del 14% il rischio di contrarre il cancro del colon retto, è la sorprendente conclusione cui è giunto un gruppo di ricerca dell'Università di Oxford in un articolo comparso su Nature Communications. L'analisi delle cartelle cliniche di un gran numero di donne europee ha confermato le ipotesi di partenza, una scoperta che potrebbe avere un impatto significativo sul nostro stile di vita e sulla nostra dieta e che dischiude interessanti prospettive di ricerca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: L'Italia è un capolavoro. L'arte, la cultura, i teatri, i monumenti. Questo capolavoro è figlio dei gesti di ieri e dei gesti di oggi. Dona con Art Bonus per il futuro della cultura. Vai su artbonus.gov.it. Le donazioni hanno un beneficio fiscale del 65%. Art Bonus, il tuo gesto, un capolavoro. È un'iniziativa del Ministero della Cultura, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Emozioni italiane.
3: La prima radio, dedicata alla canzone italiana

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

0: Luce Verde ACI.
1: Luce Verde Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade del Veneto. Attenzione sul tratto della 4 Milano Venezia tra le uscite di Soave e Verona Sud. Per la presenza di cantieri, sono possibili attese nelle due direzioni di percorrenza. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte dalle 21 alle 5.30 all'altezza di Milano Dolo verso Milano. Deviazioni del traffico verso la stazione autostradale di Mira Auriago. Sulla statale 309 Romea per lavori ricordiamo un senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia oraria 8-16 tra Mesola e Mestre Ovest andando in entrambe le direzioni di percorrenza. In tema di trasporti sulla linea Milano-Venezia nelle notti di sabato e domenica del 9, 10, 16, 17, 30, 31 maggio lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Brescia e Padova. Variazioni e limitazioni di percorso. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: La prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana e i grandi interpreti. Emozioni italiane.

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

0: cifre stilistiche.
1: Buongiorno, tregua umanitaria.
2: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Solo 5 ore.
2: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
1: E per ora è tutto, più tardi.
2: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
3: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. Uno ritrova il sorriso, un altro saluta il torneo. Il sabato diverso degli allenatori italiani al mondiale. Non si era scomposto dopo il criticato pari al debutto col Marocco. Non si sbilancia dopo il primo successo contro Haiti. Ma Carlo Ancelotti è soddisfatto del suo Brasile. Ho visto maggiore qualità, meno errori, più efficace in attacco e più controllo in difesa, sottolinea. Stiamo migliorando e miglioreremo ancora. Umore inevitabilmente diverso per Vincenzo Montella. La sua Turchia è fuori dal mondiale, battuta all'esordio dall'Australia e nella notte dal Paraguay.
4: Io non ho niente da rimproverare alla squadra, ha fatto due prestazioni di grandissimo livello, calciando 65 volte in porta e non riuscendo a segnare, concedendo pochissimo, e quel pochissimo all'avversario è riuscito a portarlo in rete, qualcosa che nel calcio sinceramente due partite consecutive non mi era mai successo. Sicuramente il destino in queste due partite non è stato dalla nostra parte.
3: Il secondo turno della fase a gironi prosegue con altre 4 gare. Alle 19 Olanda-Svezia, alle 22 Germania-Costa d'Avorio, alle 2 della notte italiana Ecuador-Curaçao, alle 6 di domattina Tunisia-Giappone, che sarà la millesima partita nella storia dei mondiali. Squadre e arbitro per l'occasione indosseranno una maglia celebrativa. Livorno si ferma per Igor Protti, morto ieri a 58 anni. Lutto cittadino nella città toscana. Alle 18 il feretro dell'ex bomber e capitano Amaranto sarà portato allo stadio Armando Picchi per l'ultimo saluto. Moto mondiale, Aio Ogura mette tutti in fila nelle qualifiche MotoGP a Brno. Il giapponese dell'Aprilia, domani alle 14, partirà dunque in pole nella gara lunga del Gran Premio della Repubblica Ceca. Al suo fianco in prima fila di Gian Antonio Bagnaia su Ducati, seconda fila per il leader iridato Bezzecchi su Aprilia e il campione del mondo in carica Marc Marquez su Ducati. Pallavolo, seconda sconfitta nella Nations League femminile per l'Italia. Nella tappa del torneo nelle Filippine, dopo i successi con Repubblica Ceca e Serbia, la squadra di Velasco è stata battuta 3-7-0 dagli Stati Uniti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane. Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore

certe nostre sere hanno un colore che non sapresti dire, sospese fra l'azzurro.

certe nostre sere e sanno di partenza, di tramonto e di sorvolare lento, lento.

0: trasmissione con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Incolonnamenti di 2 km per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. Incolonnamenti a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello, Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. E traffico in coda per un incidente sulla tangenziale ovest tra la 1 e la Valtidone andando in direzione dei Laghi. Sulla 7 Milano-Genova restano le code alla barriera di Milano in direzione della tangenziale ovest. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Scegli l'originale. Viva la radio. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Indipendenti, amanti della vita sociale, legati agli amici e inseparabili dallo smartphone. È il ritratto degli over 55 che emerge da una ricerca condotta da Ipsos in Italia, Australia, Francia, Germania e USA. L'avanzare dell'età non scalfisce l'autonomia degli anziani. Quasi la metà tra i 75 e 84 anni è indipendente. Oltre 6 su 10 si occupano regolarmente dei propri nipoti e il lavoro di nonno è al tempo pieno per il 57%. Rispetto agli over 55 degli altri paesi, gli italiani dedicano più tempo ai rapporti familiari e sociali e sono un pilastro della società. Anche la salute sembra essere complessivamente positiva. Oltre 9 su 10 affermano di essere in condizioni buone o soddisfacenti, mentre un terzo fa regolarmente esercizio fisico. Scoperte in fondo agli oceani 22 nuove specie di microorganismi divoratori di gas serra. Si nutrono di metano e di altri idrocarburi e potrebbero aiutare a ridurre le emissioni di gas che surriscaldano l'atmosfera. È quanto emerge dallo studio dell'Università Americana del Texas di Austin. Gli autori hanno utilizzato il sottomarino americano Alvin, lo stesso impiegato per l'analisi del relitto del Titanic, e si sono spinti fino a 2000 metri di profondità. Ne è emerso che i sedimenti marini ospitano molti microorganismi geneticamente diversi da quelli conosciuti, in grado di nutrirsi di pericolosi gas serra, evitando che siano liberati nell'atmosfera. Pronto, l'Atlante digitale 3D del cervello rappresenta quello di un topo e contiene le informazioni più dettagliate di sempre sul numero e il tipo di cellule in 737 regioni cerebrali. Il progetto, disponibile online, promette di accelerare la ricerca nelle neuroscienze perché è un punto di partenza essenziale per comprendere come funziona il cervello. Questo Atlante 3D ci permette di navigare nel cervello come Google Earth ci consente di navigare sulla Terra, spiegano gli autori. Inoltre riempie un enorme vuoto nella nostra conoscenza del 96% delle regioni del cervello. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: 1, 2, 3, prova microfono, prova. Prova ad alzarmi il volume su Costituzione e Sostenibilità. Dai più voce alle politiche dei territori e all'Agenda 2030, anche a scuola, grazie. Ok, ma non lasciarmi in sottofondo crisi climatica, conflitti e povertà.
3: Illuminiamo il futuro insieme. Diamo luce allo sviluppo sostenibile. Partecipa anche tu su festivalsviluppo-sostenibile.it con il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM. 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Domina il borgo di Salorno, il paese più a sud dell'Alto Adige, l'Aderburg, anche noto come Castello di Salorno. A volte è difficile distinguerlo a colpo d'occhio. Arroccato su un ripidissimo strapiombo di roccia viva, ci si domanda come sia possibile raggiungerlo, ma soprattutto come facessero nel Medioevo a inerpicarsi su per la montagna attraverso il fitto bosco di faggi. Ancora oggi, per arrivare a quel che resta del castello, bisogna salire lungo un arduo sentiero. Ma la fatica vale il viaggio. Il castello di Salorno è un castello medievale. Le sue origini risalgono circa all'XI-XIII secolo e la sua posizione era strategica per il controllo della Valle d'Adige. Oggi la Aderburg è una rovina parzialmente conservata grazie al lavoro quotidiano svolto da una coppia che lo gestisce e lo tiene in vita. È molto apprezzato anche per il panorama di cui si gode sulla valle, per l'atmosfera storica e perché vengono organizzati tanti eventi che vanno dalle visite guidate alle manifestazioni a tema celtico e medievale. Scenograficamente è uno dei castelli più suggestivi dell'architettura castellana dell'arco alpino. Della sua storia si hanno pochi dati certi. La sua eccezionale posizione dominante lo ha visto protagonista di alcuni eventi significativi della storia locale, perché dominava l'unico ponte che collegava Bolzano a Trento, pertanto aveva una funzione difensiva, ma serviva anche come dogana. Secondo alcuni studi archeologici recenti, sotto il castello passava una delle più importanti strade romane, la via Claudia Augusta. Infatti è stata scoperta una necropoli con resti proprio di epoca romana. La fortificazione si estende su due pinnacoli rocciosi staccati dal Monte Gaier, che un tempo erano collegati fra loro da camminamenti e da un ponte levatoio. Il castello non serviva per essere abitato, ma per controllare il territorio e il passaggio dei viandanti. Il suo carattere strategico fu modificato da vasti lavori nel 1504 per adeguare la fortezza alle nuove tecniche militari introdotte dalle armi da fuoco. In seguito incominciò la sua lenta e inarrestabile decadenza. Attualmente il castello, insieme a tutto il terreno circostante, è di proprietà privata. Il salvataggio del rudere dalla completa rovina e la conseguente apertura al pubblico è opera degli ultimi restauri avvenuti nel 2003. In questa occasione è stata aperta anche una strada forestale detta Sentiero delle Visioni che porta al castello. Sono moltissime le leggende che ruotano intorno al castello. Pare che tra le fessure delle pietre si nascondano ancora dei tesori e c'è chi dice che vi si aggirino dei fantasmi, facendo del castello un luogo evocativo da cui emanano energie positive e benefiche. E poi c'è la leggenda delle 18 botti, che ci crediate o meno, poco importa, è innegabile che l'atmosfera del castello di Salorno sia davvero unica e che molte sono le storie che il castello potrebbe raccontare se solo potesse parlare. Nel castello poi si trova una vera locanda in stile celtico, dove vengono cucinate pietanze con ricette antiche accompagnate da ottime birre irlandesi e ancora tavoloni, panche di legno, lume di candela e grandi boccali, proprio come avveniva nel Medioevo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si esce dalla realtà, come per penetrare in una realtà inesplorata che sembra un sogno. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Emozioni italiane.
3: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.

donna, tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suona il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu.

0: con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Friuli Venezia Giulia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade della regione, chiuso sulla 28 lo svincolo di Cimpello per lavori, in uscita per chi proviene da Conegliano in entrata verso Portogruaro, chiuso per lavori un tratto della statale 52 Biscarnica a nord di Paluzza tra Timau e il confine con l'Austria. Il termine dei lavori qui è previsto per il prossimo 18 maggio. Sul raccordo Sistiana Rabuiesi, chiusa la galleria Carso in direzione di Trieste, questo fino al 28 di maggio. Per tutto il periodo della chiusura si deve uscire obbligatoriamente allo svincolo di Padriciano. E proseguono i lavori sulla statale 13 Pontebana con transito a senso unico alternato nella fascia oraria 7-18 tra Ospedaletto e Carnia. Possibile la formazione di rallentamenti in entrambe le direzioni di percorrenza. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Trieste. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: La prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana.
5: E i grandi interpreti.
4: Emozioni italiane. L'Italia.

Viva la radio. È la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

tornerò, che non si può mai dire. Io mi vendicherò di tutto quel patire e di tutta questa gente, che nessuno è innocente e

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. La Germania, seppur soffrendo, vola ai sedicesimi, quasi l'Olanda che non perde dalla fase finale del Mondiale 2010 e il Giappone che gioca a poker, ma la copertina della rassegna iridata in terra americana la merita tutta. La nazionale del Curaçao che, strappando lo 0-0 al più quotato Ecuador, conquista il suo primo storico punto nel torneo più importante che c'è, festeggiando insieme Reali d'Olanda, Guglielmo, Alessandro e Maxima, entusiasti in tribuna per l'impresa dell'ex colonia, più che mai griffata dalle 15 parate effettuate dal numero 1 Eloy Room, eletto migliore in campo. Dunque, l'abbiamo accennato, Germania sedicesimi, 2-1 in rimonta con il bravo Cameron in vantaggio con l'ex Milan che sì, ribaltato dalla doppietta del subentrato Undav. 5-1 dell'Olanda alla Svezia, 14 gare da imbattuti tulipani nelle fasi finali iridate, 4-0 del Giappone con la Tunisia e missione quasi compiuta. Vuoi invece a sbagliare per Spagna e Belgio, oggi alle 18 contro l'Arabia Saudita, alle 21 contro l'Iran. Furie rosse con la Lamine Yamal dal primo minuto, Garcia lancia titolare il totem Lukaku. Nella notte Uruguay, Capoverde, Nuova Zelanda, Egitto. Cambiamo argomento, MotoGP Repubblica Ceca, gesto riprovevole del leader mondiale Marco Bezzecchi, escluso dal Gran Premio per aver schiaffeggiato due volte uno steward che stava spostando la sua Aprilia dopo un'uscita di pista. Nella sprint vittoria di Bagnaia, che oggi partirà terzo in griglia in pole, il giapponese Ogura davanti a Di Gianantonio. Si comincia alle 14. Pallavolo termina oggi nelle Filippine la seconda tappa di Nations League per l'Italia femminile di Velasco. Alle 14 le azzurre affrontano il Giappone dopo aver incassato ieri la seconda sconfitta, un pesante KO 3-0 con gli USA. A fotografare le nipponiche ci pensa la palleggiatrice della nazionale Carlotta Cambi.
3: Il Giappone gioca benissimo, una pallavolo di altissimo livello, l'ha dimostrato con tutte le squadre con cui ha già giocato. Sarà una partita difficilissima, diversa da quelle che siamo abituate noi, perché non hanno un grandissimo muro ma hanno una capacità difensiva incredibile, quindi dovremo prepararla molto bene.
2: Chiudiamo col ciclismo. Tadej Pogačar batte di 4 centesimi nella crono l'olandese Van der Poel, mettendo il punto esclamativo sul Giro di Svizzera, antipasso del Tour de France al via il 4 luglio. Oggi la corsa elvetica si conclude con la quarta e ultima tappa. Ed è tutto, buona domenica.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore.

0: LGR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Sono migliaia le donne che in Italia si sottopongono ogni anno a interventi di mastectomia, ma se la chirurgia estetica può ormai da decenni ripristinare con una certa precisione l'aspetto del seno, molto minori sono stati i progressi sul fronte del recupero delle percezioni sensoriali nella zona interessata. È la lacuna che un gruppo di ricerca dell'Università di Chicago ha voluto colmare con la messa a punto di un innovativo seno bionico. Il dispositivo appare infatti in grado di restituire alle pazienti il senso del tatto a tutto vantaggio del loro benessere psicofisico. Dalle mucche alle patate geneticamente modificate, per quanto bizzarre, è una delle ipotesi allo studio per rendere meno impattante sull'ambiente l'industria lattiero-casearia. Un'azienda israeliana, Finally Foods, ha comunicato di aver messo a punto una patata che produce le proteine del latte vaccino. In questo modo sarebbe possibile ridurre drasticamente il costo ambientale connesso alla produzione di latticini a beneficio del pianeta e dei suoi abitanti. L'azienda ha annunciato un programma di ricerca sul campo, dai cui esiti dipenderanno le prossime scelte commerciali. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte. Lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto grazie al contributo dell'intelligenza artificiale. Anche se sono necessarie ulteriori ricerche, il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
2: Motori!

0: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Viva la radio. Emozioni italiane.
1: Meteo, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli amici ascoltatori da Fabio Dalio di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica il contesto sull'Italia continuerà a mantenersi stabile per effetto del vasto campo anticiclonico presente sull'Europa occidentale, alimentato da calde correnti provenienti dal Nord Africa. Infatti l'ondata di calore si farà sentire soprattutto al nord, ma anche sulle zone interne tirreniche, con picchi vicini ai 36-38 gradi localmente, specie in piena Val Padana, con afa che si farà sentire soprattutto dopo il tramonto nei grandi centri urbani e lungo le coste. Caldo più moderato al sud, dove non andremo oltre i 30 gradi sui litorali e fino a 33-34 gradi sul Foggiano e il Siracusano. Attenzione ai temporali di calore che si potranno verificare sull'arco alpino nella seconda parte del giorno, con lo sconfinamento dei fenomeni anche alle zone pedemontane tra Lombardia e Veneto. Ma per maggiori dettagli seguiteci sull'app di Trebi Meteo.
0: Viva la radio. Emozioni italiane.
1: Meteo, meteo. La prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana. I grandi interpreti. Emozioni italiane. Più l'ascolti e più la senti.

0: con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade del Veneto. Attenzione sul tratto della 4 Milano Venezia tra le uscite di Soave e Verona Sud. Per la presenza di cantieri, sono possibili attese nelle due direzioni di percorrenza. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte dalle 21 alle 5.30 all'altezza di Milano Dolo verso Milano. Deviazioni del traffico verso la stazione autostradale di Mira Auriago. Sulla statale 309 Romea per lavori ricordiamo un senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia oraria 8-16 tra Mesola e Mestre Ovest andando in entrambe le direzioni di percorrenza. In tema di trasporti sulla linea Milano-Venezia nelle notti di sabato e domenica del 9, 10, 16, 17, 30, 31 maggio lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Brescia e Padova. Variazioni e limitazioni di percorso. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Viva la radio. Emozioni italiane.
5: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

Viva la radio. Scegli l'originale. 1300, 95 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5
1: con ore
0: noi, di sospensione.
1: Resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Gravissimo incidente nel milanese. Un'auto con 9 ragazzi a bordo è uscita fuori strada e si è ribaltata nel canale Villoresi a Senago all'alba di stamane. 2 ragazzi e una ragazza di 17 anni sono morti. Immediato l'intervento dei soccorritori che ne hanno salvato 7. La ragazza è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Alla guida un 19enne indagato per omicidio stradale aggravato e risultato positivo all'alcol test. Intanto ci sono altri 2 incidenti con giovani che tengono banco nel Savonese. Durante un sorpasso sull'Aurelia, un'auto guidata da una neopatentata ha travolto uno scooter, morta una ragazza, gravissima la seconda. Sui social compare un video di uno dei passeggeri che commenta ridendo. Monta l'indignazione, il giovane si è scusato dicendo di essere stato sotto l'effetto di alcol. Intanto in Versilia si è costituito il 27enne che a bordo di un SUV con 2 amiche ha provocato un incidente dove è morto un 17enne in scooter. I 3 si sono dileguati a piedi e sono accusati di omissione di soccorso. Avviati in Svizzera i colloqui tra Stati Uniti e Iran, presenti il vicepresidente americano Vance, il capo della delegazione iraniana Ghalibaf. Si parlerà del nucleare iraniano, della navigabilità dello stretto di Hormuz e dello sblocco dei beni di Teheran congelati. Ma il dossier più pesante è il Libano, che Israele ha ripreso a bombardare, oltre 130 morti in 3 giorni. In base all'esito dei colloqui e del sì del Parlamento, interverranno anche gli sminatori italiani, come ha annunciato oggi il ministro della Difesa Crosetto. Solstizio d'estate rovente per l'ondata di calore che anche oggi si intensifica nelle città italiane. Sono 8 quelle con il bollino rosso, altrettante quelle con il bollino arancione. In molte città si superano i 35 gradi con punte fino a 38, soprattutto nel centro Italia. Anche all'inizio della prossima settimana il caldo interesserà l'intero paese. Ed è tutto, a più tardi.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
3: Emozioni italiane.
1: La prima radio. La prima radio.
4: Dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Basta ricordarsi del caffè che la mente diventa più vigile e attenta. Dunque, una delle bevande più consumate al mondo ha anche un effetto psicologico e è il risultato di un nuovo studio svolto dall'Università di Toronto. Gli studiosi hanno infatti notato un effetto di innesco grazie al quale l'esposizione ad alcuni segnali può arrivare a influenzare pensieri e comportamenti. Ad esempio, hanno scoperto che le persone esposte a stimoli correlati al caffè percepiscono il tempo come più breve e sono arrivati a pensare in termini più concreti e precisi. I prossimi passi di questa ricerca riguarderanno le associazioni psicologiche che le persone hanno per altri prodotti, come per le bevande energetiche o il vino rosso. Arriverà presto un nuovo contraccettivo femminile che non usa gli ormoni ma una sostanza naturale che viene dai crostacei, quella prodotta dai gusci esterni dei granchi, dei gamberi e delle aragoste. La scoperta viene dai ricercatori di Stoccolma. Otteniamo così un contraccettivo che non si basa sugli ormoni e che non ha effetti collaterali, spiegano gli esperti che hanno individuato in questo prodotto un modo per evitare al liquido seminale di penetrare e fecondare gli ovuli.
2: Arriverà presto sulle tavole il primo pane di grano duro arricchito con fibre di agrumi che aiutano a mantenersi in salute e contribuiscono a prevenire le malattie cardiovascolari e l'insorgenza del diabete di tipo 2. Lo hanno sviluppato i ricercatori del CREA, ottenendo questo particolare tipo di farina dopo molti lavaggi ed essiccazioni della buccia, della polpa e dei semi. Dal punto di vista chimico-fisico, le fibre di agrumi non hanno avuto alcun impatto sulla conservabilità del pane, che ha solo un leggero sapore agrumato e un maggiore valore nutrizionale. L'uso di fibre di agrumi nella panificazione può essere anche considerato un'alternativa ecologica per il riutilizzo e la valorizzazione degli scarti e dei sottoprodotti della lavorazione degli agrumi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Lo sapevi che l'Italia sta studiando come coltivare ortaggi su Marte?
4: Così sarà più facile farlo anche qui, in ambienti estremi.
3: Ah sì?
5: Lo sapevi che la prima casa degli astronauti sulla Luna sarà fatta in Italia?
6: Ah sì?
7: Sapevi che l'Italia ha una delle reti satellitari più avanzate al mondo per monitorare la Terra e gestire le emergenze ambientali?
6: Ah sì?
8: Si dice ASI, non ASI.
9: ASI, Agenzia Spaziale Italiana. Innovazione per lo spazio a servizio della Terra.
10: Giornata Nazionale dello Spazio, Presidente del Consiglio dei Ministri.
11: La prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana
12: e i grandi interpreti.
11: Emozioni italiane. L'Italia.

del futuro, non le ho lette mai, sarà che ne ho paura un po'. Mi basta già il presente, mi occupa la mente, si prende tutti i giorni miei.

0: Verdeaci. Viaggiare in Trentino.
1: Un saluto a voi tutti all'ascolto, ben ritrovati. Segnalo sulla statale 45 bis Gardesano Occidentale possibili code in entrambe le direzioni al confine con la provincia di Brescia in località Gola per un cantiere stradale dove è stato attivato un senso unico alternato. Altri lavori sono in programma questa notte sull'auto Brennero che dalle 23 fino alle 6 di domani mattina sarà chiusa in direzione dell'Austria tra gli svincoli di Trento Sud e Trento Nord. Sempre sull'auto Brennero è chiuso Trento Centro per lavori in entrata in direzione dell'Austria, riaprirà alle 6 di domani mattina. Queste e altre notizie sono disponibili anche sul sito internet viaggiareintrentino.it. Buon viaggio!
0: Assessorato alle opere pubbliche e alla viabilità della provincia autonoma di Trento.
2: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
3: Viva la radio! È la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. In Svizzera partono i negoziati diretti tra Stati Uniti e Iran, trattative rese ancora più complicate dall'escalation militare israeliana in Libano, oltre 130 morti in 3 giorni. In base all'esito dei colloqui e del sì del Parlamento, interverranno anche gli sminatori italiani. Il servizio di Nicola De Muro.
3: Il tavolo negoziale in Svizzera, le bombe, i droni e il sangue in Libano. I progressi che si registreranno o meno in questi due scenari potranno far evolvere l'intero Medio Oriente verso la pace o verso la prosecuzione delle violenze. Nel resort di Burgenstock, vicino a Lucerna, sono già presenti il vicepresidente USA Vance, il capo negoziatore iraniano Ghalibaf e il premier pakistano Sharif come mediatore. Partono dunque negoziati basati sul memorandum d'intesa firmato da Trump e Pezeschian. A Lucerna si parlerà del nucleare iraniano, della navigabilità dello stretto di Hormuz e dello sblocco dei beni di Teheran congelati, ma il dossier più pesante è il Libano, dove Israele ha intensificato i raid. Oltre 130 morti in 3 giorni, una drammatica contraddizione rispetto all'ordine di stop ai raid che era stato annunciato ieri da Netanyahu a seguito della pressione della Casa Bianca. Per l'Iran il cessate il fuoco in Libano è la precondizione per trattare con gli USA e ieri, per risposta, ha bloccato di nuovo la navigazione nello stretto di Hormuz. L'Italia è pronta a mandare le navi per sminare lo stretto, ha affermato oggi il ministro della difesa Crosetto, ma dopo il sì del Parlamento e dopo che il quadro si sia chiarito. Non vanno lì a fare la guerra, ha precisato Crosetto.
2: Continua la strage dei giovani sulle strade. All'alba un'auto con 9 ragazzi a bordo è uscita fuori strada e si è ribaltata nel canale Villoresi a Senago, nel Milanese. 2 ragazzi e una ragazza di 17 anni sono morti. Alla guida un 19enne indagato per omicidio stradale aggravato e risultato positivo all'alcol test. Polemica intanto per il video social con le risate. Partito dall'auto che, guidata da una neopatentata, ha travolto uno scooter nel tratto ligure dell'Aurelia. Morta una ragazza, gravissima la seconda. Con la Germania già promossa ai 16esimi, ad un passo dal traguardo Olanda e Giappone, i mondiali interamericana chiamano in causa Spagna e Belgio, che inseguono il riscatto dopo i pareggi del debutto. Yamal e Lukaku scaldano i motori. Jenny De Gaetano.
4: Quando il gioco si fa duro, servono i campioni. Della Fuente e Garcia, mezzi delusi all'esordio, lanciano dal primo minuto il giovane asso del Barcellona, Lamine Yamal, il veterano di 1000 battaglie, Romelu Lukaku. Insomma, pochi calcoli. Spagna e Belgio devono rompere l'incantesimo. Più di tutto, incamerare 2 vittorie con vista 16esimi. Sulla carta gli avversari non paiono di quelli proibitivi, ma guardia alta anche ammirando la Cenerentola Curaçao, che ieri ha ottenuto il primo punto della sua giovane storia. Iridata. Alle 18 ad Atlanta gli iberici incrociano l'Arabia Saudita. Alle 21 a Los Angeles i diavoli rossi se la vedranno contro l'Iran. Nella notte in quel di Miami operazione riscatto obbligata anche per l'Uruguay del Loco Bielsa, opposta a Capoverde. Mentre alle 3 della notte a Vancouver si incrociano Nuova Zelanda e Egitto. E domani, sulla scia delle stelle Messi e Mbappé, l'Argentina campione che pregusta il bis affronta l'Austria, la Francia, l'Iraq.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
5: Viva la Radio. Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

0: emozioni della musica d'autore.
1: Più l'ascolti e più la senti.
0: Emozioni italiane.

0: Luce Verde ACI.
1: Luce Verde Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Incolonnamenti di 2 km per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. Incolonnamenti a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello, Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. E traffico in coda per un incidente sulla tangenziale ovest tra la 1 e la Valtidone andando in direzione dei Laghi. Sulla 7 Milano-Genova restano le code alla barriera di Milano in direzione della tangenziale ovest. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: La prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana
5: e i grandi interpreti.
4: Emozioni italiane. L'Italia.

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. La Cina, primo utilizzatore al mondo di pesticidi, mira a ridurne l'uso nelle coltivazioni di frutta, verdura e tè del 10% entro 3 anni, nel tentativo di ridurre le sostanze chimiche nella catena alimentare. È quanto emerge da alcune dichiarazioni del Ministero dell'Agricoltura. Per produrre i raccolti negli appezzamenti cinesi fortemente sfruttati, si utilizzano alti livelli di pesticidi e fertilizzanti chimici, ma Pechino sembra ora consapevole che un uso eccessivo può degradare il suolo e inquinare l'acqua, mentre un uso improprio può causare contaminazione e danneggiare la biodiversità. La deforestazione della foresta amazzonica brasiliana è diminuita negli ultimi 12 mesi, secondo alcuni dati governativi, dopo i record raggiunti con la presidenza Bolsonaro. La distruzione è in calo dell'11% rispetto all'anno precedente, attestandosi, secondo i dati annuali dell'Agenzia di Ricerca Spaziale Brasiliana INPE, comunque a livello più alto rispetto a qualsiasi altro anno compreso tra il 2009 e il 2020. La foresta amazzonica, che copre un'area grande 2 volte l'India, assorbendo grandi quantità di CO2, funge da vero e proprio cuscinetto contro i cambiamenti climatici. 4 cuccioli di leone rimasti orfani durante la guerra in Ucraina sono arrivati sani e salvi in un rifugio del Minnesota che si è impegnato a fornire loro una casa permanente. Un cucciolo maschio e 3 femmine, tutti di età compresa tra i 4 e i 5 mesi, hanno trascorso le ultime 3 settimane allo zoo di Poznań in Polonia. Il loro arrivo ha segnato l'ultima tappa di un viaggio arduo, secondo il Fondo Internazionale per il Benessere degli Animali, secondo cui hanno vissuto sotto bombardamenti e attacchi di droni. Una startup britannica

0: sta lavorando ad una console per aiutare i cani ad allenare il cervello, ma anche a passare periodi prolungati di assenza dei loro padroni. L'azienda descrive il suo prodotto JoyPaw come la prima piattaforma olistica di monitoraggio della salute del cane. Secondo alcune ricerche, infatti, i videogiochi possono avere benefici tangibili per gli amici a quattro zampe, specialmente quelli con cervello che invecchia o affetti da demenza. È qui che entra in gioco la console, che ha lo scopo di aiutare il cane a vivere una vita più lunga, più sana e più felice. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ho gridato a papà di smetterla, ma lui continua a dare calci alla mamma.
2: La violenza a cui assistiamo lascia lividi addosso anche a noi, sempre e per sempre. Non siamo invisibili, mai più invisibili.
3: Viva la radio, emozioni italiane.
4: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa

0: qualcosa nell'aria che fa sognare, immaginare, emozionare e fa vedere l'invisibile ed esplorare l'impossibile.
1: Viva la radio! Emozioni italiane.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Partono in salita i primi colloqui sull'Iran a Lucerna, in Svizzera. Israele sostiene che non c'è nessuna restrizione per le IDF in Libano contro le minacce. L'Iran, dal canto suo, fa sapere che non rinuncerà all'arricchimento dell'uranio. Intanto sono almeno 9 le vittime causate dagli attacchi israeliani sulla striscia di Gaza nell'arco delle ultime 24 ore, mentre i feriti sarebbero 41. A renderlo noto il Ministero della Salute dell'enclave palestinese.
2: Rispondere all'odio con l'amore, alla prepotenza con la mitezza, allo scoraggiamento con la perseveranza. Così il Papa all'Angelus odierno. Ieri è stata celebrata la giornata del rifugiato. Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza, ha dichiarato Leone XIV.
3: Dramma a Senago, nel Milanese, dove 3 ragazzi di 17 anni, 2 giovani ed una ragazza hanno perso la vita all'alba di oggi dopo che l'auto su cui viaggiavano con altre 6 persone è precipitata in un canale. Il conducente della vettura, un cittadino italiano di 19 anni, accusato di omicidio stradale aggravato. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. E la giovane si trova ancora in ospedale al Niguarda di Milano in stato di shock, in attesa dell'attuazione del provvedimento di arresto.
2: È stato scarcerato Tamer Hamouda, il cittadino egiziano ex marito di Nessie Guerra, la donna sanremese condannata in Egitto per adulterio dopo la denuncia presentata dall'uomo. Hamouda era stato arrestato il 9 giugno perché avrebbe minacciato il console italiano a Hurghada, ma è stato rilasciato dietro il pagamento della cauzione fissata dal tribunale in 5.000 sterline egiziane, poco più di 80 euro.
3: Ieri una piccola vita di appena poche ore ha trovato accoglienza e protezione nella culla per la vita di via Rametti davanti all'ospedale di Giaveno, a circa 40 minuti d'auto da Torino. Il neonato, del peso di circa 2,5 kg, è stato adagiato con cura all'interno della struttura. Era avvolto in una coperta termica e sistemato in una borsa termica.
2: L'Italia si prepara ad affrontare la seconda ondata di calore del 2026 con picchi fino a 37 gradi. Le città con bollino rosso passano da 5 a 8 con l'aggiunta di Bolzano, Milano e Rieti. Ondata di caldo anche sulla Spagna con temperature fino a 42 gradi. In Francia vietati alcol e sport all'aperto.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
4: Questa è Viva la Radio.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

la prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana e i grandi interpreti. Emozioni italiane. Più l'ascolti e più la senti.

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati con la rubrica delle buone notizie. I destini della terapia anti-HIV e quelli della lotta alla sclerosi multipla potrebbero essere legati a doppio filo, è quanto sostiene un gruppo di ricerca internazionale, secondo cui negli individui sottoposti alla terapia antiretrovirale per l'HIV, sintomi e progressione della sclerosi multipla avevano nettamente rallentato la loro corsa. L'adozione di una tassa sul consumo di carne potrebbe essere l'asso nella manica dei paesi occidentali nella lotta al riscaldamento globale, è quanto sostiene un gruppo di ricerca della Cornell University negli Stati Uniti. Ma non è tutto, gli esperti suggeriscono di prendere dei provvedimenti volti ad attenuare i profili più regressivi della misura, in particolare con una riduzione dell'IVA su altri prodotti come frutta e verdura più rispettosi dell'ambiente. Il pisolino anche durante il lavoro, purché gestito bene, può avere tanti benefici, come insegna una vera e propria arte praticata da millenni in Giappone. Il riposino vigile infatti migliora l'umore, riduce lo stress, aumenta le prestazioni cognitive, dalla memoria alla concentrazione, e quelle fisiche, aumenta la produttività e migliora la salute del cuore. Si tratta di una pratica ancestrale giapponese che si traduce letteralmente in essere presenti mentre si dorme e consiste nell'appisolarsi o dormire brevemente in pubblico, indipendentemente dal luogo o dalle circostanze, ma con delle regole ben precise. Non deve rigorosamente superare i 15 minuti, va fatto da seduti, deve essere più una rapida pausa energetica che un sonno profondo, e anche se la persona può essere mentalmente assente, deve essere in grado di tornare immediatamente alla realtà quando è richiesto un suo contributo attivo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando.

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che...

0: con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade del Veneto. Attenzione sul tratto della 4 Milano Venezia tra le uscite di Soave e Verona Sud. Per la presenza di cantieri, sono possibili attese nelle due direzioni di percorrenza. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte dalle 21 alle 5.30 all'altezza di Milano Dolo verso Milano. Deviazioni del traffico verso la stazione

0: Autostradale di Mira Uriago. Sulla statale 309 Romea per lavori ricordiamo un senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia oraria 8-16 tra Mesola e Mestre Ovest andando in entrambe le direzioni di percorrenza. In tema di trasporti sulla linea Milano-Venezia nelle notti di sabato e domenica del 9, 10, 16, 17, 30, 31 maggio lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Brescia e Padova. Variazioni e limitazioni di percorso. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
3: Le parole sono inutili. Quello che conta è la musica. Emozioni italiane. Parola alla musica.

0: prima radio, la prima radio
1: dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.
0: Emozioni italiane.

Viva la radio. Scegli l'originale. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In corso a Lucerna in Svizzera i colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran con la mediazione del Pakistan e del Qatar, volte a consolidare il fragile accordo provvisorio per porre fine alla guerra. Dopo un incontro tra la delegazione americana e i mediatori pakistani ed un colloquio tra la delegazione iraniana e quella del Pakistan, i rappresentanti di Iran, Qatar e Stati Uniti sono impegnati nei colloqui per discutere di un cessate il fuoco in Libano e dei beni iraniani congelati, come rende noto l'emittente statale iraniana IRIB.
2: Weekend insanguinato sulle strade italiane. È accusato di omicidio stradale aggravato il 19enne alla guida dell'auto finita in un canale a Senago, nel Milanese. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. Tre 17enni hanno perso la vita. A bordo del veicolo viaggiavano in 9. Un'auto è invece

0: È finita nelle acque del fiume Sile a Jesolo. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di una persona deceduta.
1: E una ciclista è morta e altre due persone sono rimaste ferite ieri vicino a Pioppo, frazione di Monreale, alle porte di Palermo. Secondo le prime ricostruzioni, una Fiat 500X ha invaso la corsia opposta durante un sorpasso in un tratto a linea continua, travolgendo un gruppo di ciclisti che procedeva verso Palermo. Ed è di un morto e tre feriti gravi invece il bilancio di uno scontro tra auto avvenuto ieri sera attorno alle 21.45 a Ponte Gradella, alle porte di Ferrara.
0: Una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state trovate morte in un appartamento a Torino. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Da quanto si apprende, la madre avrebbe ucciso la figlia prima di togliersi la vita, utilizzando un laccio o una corda. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia 19enne della donna.
1: Voltiamo pagina. Il 1 luglio scatta il dazio europeo di 3 euro sui piccoli pacchi provenienti dai paesi extracomunitari. Anche le spedizioni di valore inferiore ai 150 euro, finora esenti, saranno soggette alla tariffa. In Italia il prelievo rischia di essere doppio. Oltre al dazio europeo partirà anche la tassa di 2 euro prevista dalla legge di bilancio e poi sospesa fino a luglio. Con entrambe in vigore il costo aggiuntivo arriverebbe a 5 euro per spedizione, cui si aggiunge l'IVA. Da novembre 2026 inoltre è prevista una tassa europea destinata a coprire i costi di gestione doganale.
0: Il calcio in chiusura con il valzer delle panchine. A sorpresa è Bernardo Corradi in polla per guidare la Sampdoria. Marco Baroni è invece il nuovo allenatore del Verona. Firma un contratto fino al 2028 con opzione fino al 2029. Adesso è ufficiale. Marco Turati, sulla panchina del Catanzaro, ha già firmato e manca solo l'ufficialità. In attesa del comunicato anche l'arrivo di Paolo Bianco al Pisa dopo la risoluzione con il Monza.
1: Ed è tutto. A più tardi.
2: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni.

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Allo studio le protesi capaci di sentire il calore sono praticamente identiche agli arti anche nella sensibilità della pelle, capaci di riprodurre la sensazione del tatto, del calore e del freddo grazie a sensori bionici. Sensori che potrebbero essere utilizzati anche per creare guanti ultrasensibili da usare nelle applicazioni chirurgiche. Questo è l'oggetto della ricerca scientifica attualmente in corso al Dipartimento Interateneo di Fisica dell'Università e del Politecnico di Bari. Ricostruito il naso ad un bambino grazie alla stampa 3D e al fratellino gemello. È successo all'ospedale Mayer di Firenze, dove un team di medici chirurghi ha eseguito per la prima volta un intervento di questo tipo su un paziente così piccolo di soli 5 anni. Il bambino nato prematuro adesso ha un naso identico a quello del fratello gemello. Proprio lui è stato usato come modello per la progettazione del nuovo naso realizzato con l'ausilio della stampa 3D. La mamma, ogni volta che viene, piange dalla felicità, raccontano i medici. Ci ha detto di aver già visto nel figlio una nuova consapevolezza.

0: sicurezza di sé. L'intelligenza artificiale mette il turbo grazie al primo circuito elettronico in grado di risolvere un sistema di equazioni lineari in una sola operazione di alcune decine di nanosecondi. Il risultato è frutto di una ricerca alla quale ha partecipato anche il Politecnico di Milano. Il nuovo circuito ha prestazioni superiori rispetto ai computer digitali classici e addirittura rispetto agli avveniristici computer quantistici. Secondo i ricercatori, potrebbe diventare possibile sviluppare una nuova generazione di acceleratori di calcolo capace di rivoluzionare la tecnologia dell'intelligenza artificiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Viva la radio, emozioni italiane.
2: Meteo.
3: Salute e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
4: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul nostro territorio, solo qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola. Giornata di domani con situazione pressoché analoga, sarà un'altra giornata in prevalenza soleggiata, ancora qualche nota instabile su Alpi, dorsale appenninica e settori interni della Sicilia nelle ore pomeridiane. Calde d'afa molto intensi sia di giorno che di notte, con minime infatti tropicali, massime anche di 37-38 gradi in pianura e nei grandi centri urbani. La ventilazione debole e con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebimeteo.
1: Viva la radio, emozioni italiane.
2: Meteo.
5: Ogni anno aumenta il numero degli scomparsi. La maggioranza viene ritrovata, gran parte nella prima settimana. Quando qualcuno scompare, non devi perdere tempo, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia, oppure chiama il numero unico di emergenza 112. Vai al sito interno.gov.it Persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
1: Viva la radio! Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Friuli Venezia Giulia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade della regione, chiuso sulla 28 lo svincolo di Cimpello per lavori, in uscita per chi proviene da Conegliano in entrata verso Portogruaro, chiuso per lavori un tratto della statale 52 Biscarnica a nord di Paluzza tra Timau e il confine con l'Austria. Il termine dei lavori qui è previsto per il prossimo 18 maggio. Sul raccordo Sistiana Rabuiesi, chiusa la galleria Carso in direzione di Trieste, questo fino al 28 di maggio. Per tutto il periodo della chiusura si deve uscire obbligatoriamente allo svincolo di Padriciano. E proseguono i lavori sulla statale 13 Pontebana con transito a senso unico alternato nella fascia oraria 7-18 tra Ospedaletto e Carnia. Possibile la formazione di rallentamenti in entrambe le direzioni di percorrenza. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Trieste. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Viva la radio!
5: Viva la radio!
6: Viva la radio!
4: Tutte le emozioni della musica d'autore.
7: Più l'ascolti e più la senti.
4: Emozioni

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in on demand.

neanche questi fiori azzurri, via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Partono i primi colloqui sull'Iran a Lucerna, in Svizzera. J.D. Vance e gli inviati speciali americani Witkoff e Kushner hanno accolto i mediatori pakistani. Il premier Sharif e il capo di stato maggiore dell'esercito Munir. Secondo quanto riportato dai media iraniani, una fonte vicina al team negoziale ha detto che Hormuz non sarà riaperto finché non sarà rispettato il cessate il fuoco in Libano. Tra i temi principali sul tavolo, proprio il paese dei cedri, ma anche le deroghe per la vendita di petrolio e lo sblocco degli asset congelati. Martedì invece si svolgeranno a Washington i colloqui tra le delegazioni libanesi e israeliane sulle zone demilitarizzate.
2: Proseguono le indagini sulla scomparsa di Alicia e Sara Di Giacinto, le due sorelle di 16 e 12 anni originarie di Minturno, Latina, e sparite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi. Il procuratore di Sulmona ha effettuato nuovi sopralluoghi, ha ascoltato testimoni e disposto una perquisizione, mentre resta al vaglio anche l'ipotesi di un'adozione illegale.
3: Una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state trovate morte in un appartamento a Torino. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Da quanto si apprende, la madre avrebbe ucciso la figlia prima di togliersi la vita utilizzando un laccio o una corda. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia 19enne della donna.
2: Weekend insanguinato sulle strade italiane. È accusato di omicidio stradale aggravato il 19enne alla guida dell'auto finita in un canale a Senago nel Milanese. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. 3 17enni hanno perso la vita. A bordo del veicolo viaggiavano in 9. Un'auto è invece finita nelle acque del fiume Sile a Jesolo, recuperato un corpo. Schianto mortale anche in Versilia, al confine con Forte dei Marmi. Il 17enne Gabriele Martini di Viareggio è morto nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme a un amico. A Ceriale, Savona, a perdere la vita è stata Sofia Barberi, in uno scontro violento tra il suo motorino sul quale viaggiava con un'amica e una 500. Un ragazzo che probabilmente era sull'auto gira un video e ride mentre le giovani erano sull'asfalto.
3: E allarme di Salvini dopo la strage di giovani sulle strade tra ieri e oggi. Ho sentito il collega Piantedosi questa mattina, voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, ha detto il ministro dei trasporti, aggiungendo che grazie al nuovo codice l'anno scorso ci sono stati più di 100 morti in meno, ma sono ancora troppi i giovani che non tornano a casa.
2: La MotoGP, seconda vittoria consecutiva nella gara lunga per Marc Marquez, che trionfa anche a Brno, e il pilota Ducati ha chiuso davanti a Ogura e Bagnaia, quarto di Gian Antonio, poi Myriel de Guerre, Martin nono dopo aver scontato i due long lap penalty, fuori Quartararo e Acosta. Al GP non ha preso parte il leader del mondiale Bezzecchi, squalificato dopo aver spinto e colpito un Marshall dopo la caduta nella sprint race. La MotoGP torna ad Assen dal 26 al 28 giugno.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale, tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane. Viva la radio. Emozioni italiane. L'italiana.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Audi ha aperto gli ordini della nuova A3 All Street, l'ultimo crossover urbano della rinnovata gamma Audi A3. Sono due le motorizzazioni disponibili, il 1500 benzina mild hybrid da 150 cavalli

0: cavalli e 250 Nm di coppia e il 2000 TDI a gasolio da 150 cavalli e 360 Nm di coppia, mentre il cambio è sempre l'automatico S-Tronic a 7 rapporti. La Allstreet ha una dotazione di serie dedicata alla sicurezza che comprende l'airbag anteriore centrale, la chiamata d'emergenza e assistenza Audi Connect, l'assistenza al mantenimento della corsia con Emergency Assist e la frenata automatica d'emergenza basata sull'interazione tra radar e telecamere. La seconda generazione della BMW X2 arriva sul mercato italiano profondamente rinnovata rispetto al passato. Le forme della carrozzeria da SUV coupé sono ancora più accentuate, complice una lunghezza maggiore di 19 cm. La nuova X2 è disponibile con motori benzina e diesel, anche elettrificati con un sistema a 48 volt e con due motorizzazioni 100% elettriche. Molto completa la gamma di motori del nuovo SUV coupé della casa dell'Elica. La versione benzina S-Drive 20i è equipaggiata con un motore 3 cilindri da 1,5 litri, abbinato a un sistema ibrido a 48 volt per una potenza complessiva di 125 kW. Passiamo alle due ruote. È arrivata una nuova KTM 990. Non è una super, ma resta una Duke e monta il bicilindrico parallelo più grande della sua famiglia. 947 cm cubici, 123 cavalli a 9500 giri minuto e 103 Nm a 6750 giri minuto in soli 179 kg a secco. Elettronica sofisticata ma fruibile, con le varie funzioni che vengono visualizzate in uno schermo TFT da 5 pollici a colori. Sul bagnato e con temperature rigide, la stabilità di questa KTM è da riferimento. Durante la discesa in piega l'avantreno trasmette tanto feeling, nelle curve strette invece bisogna remare, ma in generale è possibile osare senza rischiare. La versione definitiva della cinese QJ Motor SVT 650X è un'endurona con cerchio anteriore da 19 pollici, posteriore da 17, pneumatici semitassellate Maxxis e cerchi a raggi. Il bicilindrico a V da 645 cm cubici garantisce 76 cavalli di potenza a 9000 giri minuto e 65 Nm di coppia a 8000 giri minuti, piuttosto in alto. C'è la possibilità di limitare la potenza a 48 cavalli per iniziare a guidarla a partire dai 18 anni di età con la patente A2. La forcella a stelli rovesciati e la ricca dotazione di serie con fari a LED, blocchetti retroilluminati e uno schermo TFT a colori da 7 pollici con luminosità regolabile su 5 livelli completano il pacchetto. Chiudiamo con una curiosità. Le multe prese con l'auto Velox e i rispettivi verbali continueranno ad arrivare nelle case degli automobilisti, ma senza più la foto del veicolo. Il decreto interministeriale che regola gli apparecchi per rilevare le infrazioni stradali ha ricevuto il parere favorevole del garante della privacy. La novità più rilevante di questo decreto è data appunto dal fatto che le foto che normalmente accompagnano la multa rilevata con autovelox e che di fatto costituiscono fonte di prova per le violazioni al codice della strada non dovranno più essere inviate al domicilio dell'intestatario del veicolo. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

0: Viva la radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. I progressi delle nanotecnologie potrebbero recare un contributo significativo alla protezione delle aree costiere, soprattutto in caso di fuoriuscita di sostanze inquinanti. A sostenere questa tesi è un gruppo di ricerca statunitense in un articolo pubblicato su Environmental Science Nano. Gli esperti, che hanno riassunto i risultati provenienti da un gran numero di studi sull'argomento, consigliano ai colleghi di scendere in campo per verificare la validità delle ipotesi di ricerca. Nei luoghi in cui sono presenti, torbiere e mangrovie svolgono un'essenziale funzione di salvaguardia dell'ambiente. È la tesi di un gruppo di ricerca internazionale che ha concentrato le sue analisi sulla regione del sud-est asiatico. Qui queste formazioni vegetali, pur occupando il 5% del territorio, assorbono oltre il 50% delle emissioni di carbonio, fornendo un contributo essenziale alla conservazione dei delicati equilibri della biodiversità. È soprattutto per questo motivo che gli esperti raccomandano la tutela di queste aree, di cui i grandi progetti speculativi vorrebbero ridurre l'estensione. La ricerca è stata pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
2: Pensa alla bellezza dei piccoli gesti utili agli altri. Pensa alla gioia che si prova quando a compierli siamo in tanti. Pensa al coraggio di superare le proprie paure per prendere una scelta importante. E ora pensa a te, a noi e a quello che possiamo fare assieme. Perché la voglia di fare del bene entra in circolo. Mettiti in gioco e dona il sangue. Scopri come su avis.it.
3: OM Italiane Syndication e Avis. Insieme per donare il sangue.
4: Scegli l'originale. Viva la radio. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Mentre Steve Witkoff, inviato di Donald Trump, e il vicepresidente americano J.D. Vance sono arrivati in Svizzera per il primo round di colloqui di alto livello con l'Iran sul nucleare, ma partendo da Libano e fondi iraniani congelati, la situazione in Medio Oriente non dà cenno di distendersi. Lo stretto di Hormuz è stato chiuso dopo gli attacchi israeliani in Libano. A rincarare la dose ci ha pensato però Trump, che a Fox News avrebbe minacciato i funzionari iraniani: se chiudete Hormuz non avrete più un paese.
2: Non si allenta la pressione sul premier laburista Starmer, anzi sono sempre di più gli esponenti del suo partito che chiedono un passo indietro. Ultima la ministra degli esteri Yvette Cooper. Ieri la stampa britannica ha ipotizzato che Starmer possa annunciare il passo indietro già domani e che qualcosa si stia muovendo. Sembra confermarlo anche il ministro del commercio Peter Kyle.
3: La cronaca: le ricerche di Alicia e Sara, le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, L'Aquila, ormai da 15 giorni si stanno concentrando nella zona del lago di Barrea. Questa mattina il 18enne fidanzato di Alicia, la più grande delle due, è stato ascoltato di nuovo dai carabinieri. Il ragazzo ha anche fornito al procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, tutte le lettere che gli aveva scritto Alicia. Per la madre, le sue figlie sarebbero morte, ha riferito il legale della donna.
2: Arresti domiciliari almeno fino all'udienza di convalida nella casa di Forte dei Marmi, Lucca, dove si trovava in vacanza Luigi Giordano, 27 anni, e il conducente del SUV accusato di omicidio stradale per lo scontro in cui nella notte tra venerdì e sabato ha perso la vita Gabriele Martini, 17 anni. Il giovane originario di Catania ma residente tra Milano e Varese, assistito da un legale, ha ottenuto di lasciare la caserma dei carabinieri in cui era stato portato dopo l'arresto, in attesa che il GIP di Lucca si pronunci sulla convalida.
3: E dopo gli ultimi incidenti stradali avvenuti in Italia, dalla Lombardia alla Sicilia, il ministro dei trasporti Matteo Salvini è intervenuto sulla questione. Sentiamo.
4: Ho sentito il collega Piantedosi agli interni stamattina. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, perché è vero che grazie al nuovo codice l'anno scorso ci sono stati più di 100 morti in meno, però sono ancora troppi ragazzi che non tornano a casa. Di 3 ragazzi per me sono una sconfitta, sono un dramma.
2: La pallavolo: l'Italia riscatta la sconfitta con gli Stati Uniti, liquida il Giappone con un netto 3-0 e chiude con un successo la seconda settimana di Volley Nations League. Le ragazze di Velasco tornano a casa con un bilancio di 6 vittorie e 2 sconfitte che le avvicina alle finali. Ultima settimana della fase preliminare a Hong Kong dall'8 all'11 luglio.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane. Emozioni italiane.
5: La prima radio dedicata alla canzone italiana.

0: dedicata alla canzone italiana d'autore e i grandi interpreti.
1: Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

lascia passare. Ma dovunque si vada, soltanto illusione sarà. E poi sogno, miraggio, distanza, passaggio e risveglio fra l'albero e il panno. Per quanto si parte,

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. La piattaforma di streaming musicale Deezer ha reso disponibile uno strumento capace di scansionare le playlist degli utenti per rilevare la presenza di musica generata dall'intelligenza artificiale. Il servizio, denominato AI Music Detector, è ad accesso libero ed è compatibile anche con i principali servizi concorrenti, tra cui Spotify, Apple Music e Tidal. Per usare il sistema è sufficiente collegare il proprio account di streaming al portale dedicato. Il software impiega circa un minuto per analizzare le tracce contenute in un massimo di 100 playlist personali, restituendo la percentuale esatta di brani creati artificialmente. La tecnologia alla base del rilevatore lavora individuando specifici artefatti nei segnali audio, garantendo, secondo l'azienda, un margine di precisione del 99,8%. Amazon ha reso disponibili in Italia i nuovi dispositivi Kindle Scribe, ebook reader dotati di penna per prendere appunti e disegnare. La gamma si compone di tre modelli, tra cui il primo reader dell'azienda a supportare la scrittura e la lettura a colori. Non manca l'intelligenza artificiale. Il software integra funzionalità basate sull'IA per la ricerca semantica e la generazione di riassunti all'interno dei taccuini. Il sistema supporta l'importazione e l'esportazione diretta dei file attraverso l'integrazione nativa con Google Drive, OneDrive e Microsoft OneNote. Ci basta parlare uno smartphone in qualunque lingua per ascoltare la traduzione quasi simultanea di quanto diciamo in 50 lingue diverse. Ma chi è sordo non ha gli stessi strumenti per farsi capire con facilità. Ma ora qualcosa cambia grazie alla tecnologia che potrebbe aiutare chi parla il linguaggio dei segni a farsi capire da chiunque, solo indossando 7 piccoli anelli sulle dita. Il sistema è leggero e senza fili. Si tratta di 7 anelli che chi parla la lingua dei segni deve indossare in tutte le dita tranne il pollice, il medio della mano sinistra e il mignolo della destra. Ognuno di questi anelli contiene un piccolo accelerometro e un chip Bluetooth che sono in grado di comprendere e tradurre in testo 100 parole della lingua dei segni. A Seul, in Corea del Sud, è stato ordinato un nuovo monaco buddista. Nulla di nuovo se non fosse che si tratta di un androide alto 130 cm e soprannominato Gabi. Il robot umanoide è entrato nel tempio di Yogyesa, seguito da monaci umani in preghiera. Due mani ricoperte da guanti color carne, giunte in preghiera, Gabi risponde sì, mi consacrerò a ogni domanda del venerabile Sungwon, responsabile degli affari culturali dell'ordine Yogye. L'ordinazione di Gabi non è solo un esperimento tecnologico, ma anche una mossa di marketing spirituale. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Questa è Viva la Radio, emozioni italiane.

0: potenza. Si tratta dell'ergotioneina, un aminoacido con funzioni antiossidanti e antinfiammatorie. Distrutte le placche responsabili dell'Alzheimer con l'aiuto di luce e suoni. Il risultato ottenuto nei topi all'Università del Massachusetts è importante perché nel cervello degli animali sono state nuovamente osservate le funzioni cognitive in precedenza perdute. I topi erano stati stimolati con luce e suoni e dopo il trattamento avevano affrontato meglio il percorso di un labirinto che richiedeva di ricordare alcuni punti chiave. Ora i ricercatori stanno preparando i test sull'uomo. Un computer quantistico ha permesso il primo viaggio indietro nel tempo, tornando nel passato per una frazione di secondo. È stata violata così una delle leggi della fisica che rappresenta il tempo come una freccia che può andare solo dal passato al futuro e mai viceversa. La ricerca, guidata dall'Istituto di Fisica e Tecnologia di Mosca, ha dimostrato che in computer quantistici estremamente semplici il fenomeno può avvenire nell'85% dei casi. L'intelligenza artificiale mette il turbo grazie al primo circuito elettronico in grado di risolvere un sistema di equazioni lineari in una sola operazione di alcune decine di nanosecondi. Il risultato è frutto di una ricerca alla quale ha partecipato anche il Politecnico di Milano. Il nuovo circuito ha prestazioni superiori rispetto ai computer digitali classici e addirittura rispetto agli avveniristici computer quantistici. Secondo i ricercatori, potrebbe diventare possibile sviluppare una nuova generazione di acceleratori di calcolo capace di rivoluzionare la tecnologia dell'intelligenza artificiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ha successo? E cresce nel tempo.
2: Ben trovati, ascoltatori! È tornato il grande successo di BTP Valore.

0: alla posta o in banca. Scopri di più su mef.gov.it.
1: Ti piace?
0: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia. Emozioni italiane. La radio italiana che canta.

0: Viva la radio. Emozioni italiane.
1: Meteo. Meteo.
2: Salute e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul nostro territorio, solo qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola. Giornata di domani con situazione pressoché analoga, sarà un'altra giornata in prevalenza soleggiata, ancora qualche nota instabile su Alpi, dorsale appenninica e settori interni della Sicilia nelle ore pomeridiane. Calde d'afa molto intensi sia di giorno che di notte, con minime infatti tropicali, massime anche di 37-38 gradi in pianura e nei grandi centri urbani. La ventilazione debole e con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebimeteo.
0: Viva la radio. Emozioni italiane.
1: Meteo. Meteo.
0: Emozioni italiane. L'Italia.

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: ceder de aci. Viaggiare in Trentino.
1: Un saluto a voi tutti all'ascolto, ben ritrovati. Segnalo sulla statale 45 bis Gardesano Occidentale possibili code in entrambe le direzioni al confine con la provincia di Brescia in località Gola per un cantiere stradale dove è stato attivato un senso unico alternato. Altri lavori sono in programma questa notte sull'auto Brennero che dalle 23 fino alle 6 di domani mattina sarà chiusa in direzione dell'Austria tra gli svincoli di Trento Sud e Trento Nord. Sempre sull'auto Brennero è chiuso a Trento Centro per lavori in entrata in direzione dell'Austria, riaprirà alle 6 di domani mattina. Queste e altre notizie sono disponibili anche sul sito internet viaggiareintrentino.it. Buon viaggio!
0: Assessorato alle opere pubbliche e alla viabilità della Provincia Autonoma di Trento.
2: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
3: Emozioni italiane.

0: gentile.
1: Le parole sono inutili.
2: Sono inutili.
1: Quello che conta è la musica.
2: Musica. Questa è
3: Viva la radio.
4: Emozioni italiane.
3: Emozioni italiane.

0: Emozioni italiane.
1: L'italiana d'autore.
2: Le sorgenti sono in alto, il calore porta in alto, come i buoni sentimenti, quando baci sei più alto.

Viva la radio. Scegli l'originale. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Dopo 80 minuti di colloqui, l'incontro a 4 tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, a presenza dei mediatori pakistani e qatarioti, è stato sospeso per una pausa per consultazioni interne, lo ha riferito la televisione di Stato iraniana. Intanto la situazione in Medio Oriente non dà cenno di distendersi. Lo stretto di Ormuz è stato chiuso dopo gli attacchi israeliani in Libano. A infiammare gli animi ci ha pensato poi Donald Trump, che a Fox News avrebbe minacciato i funzionari iraniani: se chiudete Ormuz non avrete più un paese.
2: Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa a Rimini nell'ottobre del 2023, è stata ricoverata d'urgenza nella serata di ieri a causa di un abuso di farmaci per dormire. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 ed è stata ricoverata presso l'ospedale cittadino, dove è stata sottoposta a una lavanda gastrica. Secondo i sanitari, Bianchi non sarebbe in pericolo di vita, ma si starebbe valutando il ricovero in una struttura specializzata.
3: Le ricerche di Alicia e Sara, le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena all'Aquila, ormai da 15 giorni si stanno concentrando nella zona del lago di Barrea. Questa mattina il 18enne fidanzato di Alicia, la più grande delle due, è stato ascoltato di nuovo dai carabinieri. Il ragazzo ha anche fornito al procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, tutte le lettere che gli aveva scritto Alicia. Per la madre, le sue figlie sarebbero morte, ha riferito il legale della donna.
2: Weekend insanguinato sulle strade italiane. È accusato di omicidio stradale aggravato il 19enne alla guida dell'auto finita in un canale a Senago, nel Milanese. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. 3 17enni hanno perso la vita. A bordo del veicolo viaggiavano in 9. Un'auto è invece finita nelle acque del fiume Sile a Jesolo, recuperato un corpo. Schianto mortale anche in Versilia, al confine con Forte dei Marmi. Il 17enne Gabriele Martini di Viareggio è morto nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme a un amico. A Ceriale, Savona, a perdere la vita è stata Sofia Barberi, in uno scontro violento tra il suo motorino, sul quale viaggiava con un'amica, e una 500. Un ragazzo, che probabilmente era sull'auto, gira un video e ride mentre le giovani erano sull'asfalto.
3: E dopo gli ultimi incidenti stradali avvenuti in Italia, dalla Lombardia alla Sicilia, il ministro dei trasporti Matteo Salvini è intervenuto sulla questione. Sentiamo.
4: Ho sentito il collega Piantedosi agli interni stamattina, voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, perché è vero che grazie al nuovo codice l'anno scorso ci sono stati più di 100 morti in meno. Però sono ancora troppi i ragazzi che non tornano a casa.
2: La MotoGP, Marc Marquez trionfa a Brno, centrando la seconda vittoria consecutiva dopo il Balaton. Lo spagnolo, al 101esimo successo in tutte le classi, precede un grande augura sull'Aprilia del team Trackhouse e Pecco Bagnaia, leader della corsa nella prima metà di gara prima del calo nel finale. Quarto di Gian Antonio, nono Jorge Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia, penalizzato dai due long lap da scontare, rosicchia 7 punti allo squalificato Bezzecchi e si porta a meno 8 in classifica. Più vicino alla vetta anche Marquez, ora a meno 40. MotoGP già in pista il prossimo weekend ad Assen per il Gran Premio d'Olanda.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
5: Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

0: con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. In collegamenti di 2 km per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. Incolonnamenti a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello, Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est e traffico in coda per un incidente sulla tangenziale ovest tra la 1 e la Valtidone andando in direzione dei Laghi. Sulla 7 Milano-Genova restano le code alla barriera di Milano in direzione della tangenziale ovest. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Viva la radio! Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Rigenerate per la prima volta le articolazioni nei mammiferi. L'esperimento è stato condotto nei topi grazie ad un cocktail di fattore di crescita che per la prima volta ha stimolato la formazione sia del tessuto osseo sia della cartilagine. Precedenti studi sui topi avevano dimostrato che se le ferite da amputazione venivano trattate con un fattore di crescita risultavano in un allungamento dell'osso danneggiato, anche se non venivano rigenerati tutti gli elementi di un'articolazione. I ricercatori dell'Università del Texas hanno invece sperimentato un altro fattore di crescita che ha stimolato la formazione dell'intera struttura dell'articolazione. Poi hanno trattato i topi con un cocktail di entrambe le proteine che ha permesso alla ferita di guarire ulteriormente. Le cellule staminali tumorali, le fondamenta su cui crescono i tumori, si muovono dalla sede principale ad altri organi attraverso il sangue, cambiando pelle per dare origine a metastasi. Ebbene, il primo studio che le ha isolate è stato messo a punto da ricercatori pugliesi. Noi le chiamiamo cellule camaleonte, hanno spiegato, perché sono sempre le stesse che causano il tumore primario, ma per circolare nel sangue e uscire e entrare negli organi devono cambiare pelle. Averle trovate, spiegano, apre la strada a nuove prospettive di diagnosi prima che si formino le metastasi. Sì. Realizzato in laboratorio, il teletrasporto di informazioni tra due

0: Fondazione Italiana con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violenza sulle donne.
1: Nasciamo dopo la straordinaria esperienza del concerto Una Nessuna 100.000, quando grazie a 7 artiste furono raccolti e devoluti 2 milioni di euro a 7 centri antiviolenza.
0: Un grande evento di musica e solidarietà. Un esempio che la Fondazione Una Nessuna 100.000 ha deciso di seguire, intervenendo in ogni ambito della cultura, della società e della politica. Finanziamo e collaboriamo con centri antiviolenza, organizzazioni, reti e movimenti che favoriscono i diritti delle donne, perché non bastano le parole.
1: E per ridurre le disuguaglianze di genere lo Stato investe solo lo 0,56% del bilancio.
0: Promuoviamo eventi, concerti, mostre e iniziative culturali sui temi della discriminazione di genere, perché c'è ancora molto da comunicare.
1: Se ignoriamo che in Italia il 37% delle donne non ha un conto corrente intestato e una donna su due non ha il lavoro.
0: Raccogliamo fondi per attivare e supportare centri antiviolenza e case rifugio, perché ne hanno bisogno.
1: In un paese che registra il dato drammatico di una donna uccisa ogni 3 giorni.
0: Sosteniamo e rinforziamo iniziative per l'inserimento nel mondo del lavoro delle donne in uscita da situazioni di violenza.
1: Perché nel 60% dei casi chi si rivolge ai centri antiviolenza non ha autonomia economica.
0: Contiamo sull'appoggio del sistema educativo scolastico come forma di prevenzione e educazione al rispetto dell'essere umano. Perché bisogna iniziare da subito.
1: Perché bisogna iniziare da subito.
0: Perché siamo già in ritardo.
1: Perché non possiamo più aspettare.
2: Viva la radio. Emozioni italiane.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde media.

letto. Io le curerò la carie senza darmi tante arie, ma perché sono il dottor Roberto della carie, un vero esperto. La capsula che metteremo farà male e costerà come una capsula spaziale. Il ponte le costerà un po' caro, diciamo come quello di Brooklyn. Sono il dottor Roberto della carie, un vero esperto.

0: Senza parole. Emozioni italiane. Con tanta canzone italiana d'autore. Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.
1: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
0: Emozioni italiane. La radio italiana che canta diversa.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Dopo 80 minuti di colloqui, l'incontro a 4 tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, a presenza dei mediatori pakistani e qatarioti, è stato sospeso per una pausa per consultazioni interne. Lo ha riferito la televisione di Stato iraniana. Intanto la situazione in Medio Oriente non dà cenno di distendersi. Lo stretto di Ormuz è stato chiuso dopo gli attacchi israeliani in Libano. A infiammare gli animi ci ha pensato poi Donald Trump, che a Fox News avrebbe minacciato i funzionari iraniani: se chiudete Ormuz non avrete più un paese.
2: Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa a Rimini nell'ottobre del 2023, è stata ricoverata d'urgenza nella serata di ieri a causa di un abuso di farmaci per dormire. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 ed è stata ricoverata presso l'ospedale cittadino, dove è stata sottoposta a una lavanda gastrica. Secondo i sanitari, Bianchi non sarebbe in pericolo di vita, ma si starebbe valutando il ricovero in una struttura specializzata.
3: Le ricerche di Alicia e Sara, le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, L'Aquila, ormai da 15 giorni si stanno concentrando nella zona del lago di Barrea. Questa mattina il 18enne fidanzato di Alicia, la più grande delle due, è stato ascoltato di nuovo dai carabinieri. Il ragazzo ha anche fornito al procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, tutte le lettere che gli aveva scritto Alicia. Per la madre, le sue figlie sarebbero morte, ha riferito il legale della donna.
2: Weekend insanguinato sulle strade italiane. È accusato di omicidio stradale aggravato il 19enne alla guida dell'auto finita in un canale a Senago, nel Milanese. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. 3 17enni hanno perso la vita. A bordo del veicolo viaggiavano in 9. Un'auto è invece finita nelle acque del fiume Sile a Jesolo, recuperato un corpo. Schianto mortale anche in Versilia, al confine con Forte dei Marmi. Il 17enne Gabriele Martini di Viareggio è morto nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme a un amico. A Ceriale, Savona, a perdere la vita è stata Sofia Barberi, in uno scontro violento tra il suo motorino, sul quale viaggiava con un'amica, e una 500. Un ragazzo, che probabilmente era sull'auto, gira un video e ride mentre le giovani erano sull'asfalto.
3: E dopo gli ultimi incidenti stradali avvenuti in Italia, dalla Lombardia alla Sicilia, il ministro dei trasporti Matteo Salvini è intervenuto sulla questione. Sentiamo.
4: Ho sentito il collega Piantedosi agli interni stamattina. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, perché è vero che grazie al nuovo codice l'anno scorso ci sono stati più di 100 morti in meno. Però sono ancora troppi ragazzi che non tornano a casa.
2: La MotoGP, Marc Marquez trionfa a Brno centrando la seconda vittoria consecutiva dopo il Balaton. Lo spagnolo, al 101esimo successo in tutte le classi, precede un grande Ayo Gura sull'Aprilia del team Trackhouse e Pecco Bagnaia, leader della corsa nella prima metà di gara prima del calo nel finale. Quarto di Gian Antonio, nono Jorge Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia, penalizzato dai due long lap da scontare, rosicchia 7 punti allo squalificato Bezzecchi e si porta a -8 in classifica. Più vicino alla vetta anche Marquez, ora a -40. MotoGP già in pista il prossimo weekend ad Assen per il Gran Premio d'Olanda.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
0: Emozioni italiane.

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

0: il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il cambiamento climatico ha degli effetti sorprendenti anche sugli arcobaleni e la frequenza con cui si manifestano. I ricercatori della New York University e dell'Università delle Hawaii, grazie allo sviluppo di un database fotografico globale, hanno individuato un arcobaleno idealtipico e, applicando il modello ricavato dalle variazioni indotte dal climate change, hanno scoperto che per molte persone le possibilità di vedere un arcobaleno aumenteranno significativamente entro il 2100. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola

0: rischio ridotto del 54% di progressione della malattia in fase avanzata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Il Garante Nazionale vigila sui luoghi in cui le persone sono private della libertà. Perché detenute, trattenute in attesa di rimpatrio, arrestate, ricoverate in servizi psichiatrici, anziane o con disabilità ospitate in strutture chiuse. Il Garante Nazionale visita le strutture in qualunque momento, parla con le persone, accede a tutti i documenti. Il Garante entra, vede e interviene per cambiare. È un'iniziativa del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Emozioni italiane.
3: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.

avuto monete d'argento, sarei di certo scappato via e sarei stato un bambino contento, molto lontano da casa mia.

A 12 anni mi hanno schedato perché rubavo un po' d'allegria. A 15 anni già condannato, ginocchia sporche di fantasia. Sandokan no, non era un pirata, io non avevo la stessa età. E l'Inghilterra l'avevo spogliata, l'Africa nuda l'avevo già.

porta via, hanno una storia da dimenticare, ma non ne fanno una malattia. Piero viveva dentro una stanza, vedeva il mondo come non è e si ubriacava con la speranza. Non lo sapeva di essere un re. Se avessi il resto di un soldo bucato, lo sputerei per la carità, per quelli che non hanno sbagliato, per quelli che non hanno pietà.

Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: gestione con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade del Veneto. Attenzione sul tratto della 4 Milano Venezia tra le uscite di Soave e Verona Sud. Per la presenza di cantieri, sono possibili attese nelle due direzioni di percorrenza. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte dalle 21 alle 5.30 all'altezza di Milano Dolo verso Milano. Deviazioni del traffico verso la stazione autostradale di Mira Uriago. Sulla statale 309 Romea per lavori ricordiamo un senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia oraria 8-16 tra Mesola e Mestre Ovest andando in entrambe le direzioni di percorrenza. In tema di trasporti sulla linea Milano-Venezia nelle notti di sabato e domenica del 9, 10, 16, 17, 30, 31 maggio lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Brescia e Padova. Variazioni e limitazioni di percorso. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia. Questa è

Viva la radio! È la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Durante la prima sessione di colloqui durata 80 minuti tra Stati Uniti e Iran in Svizzera non si sono svolte negoziazioni riguardanti il programma nucleare iraniano. Lo conferma la TV iraniana, mentre l'agenzia Tasnim vicina ai Pasdaran fa sapere che l'Iran sospenderà i negoziati a 4 in Svizzera se Israele non lascerà il Libano. Il capo negoziatore iraniano e il presidente del Parlamento Mohammed Ghalibaf ha indossato ai colloqui una spilla con la scritta Minab 168 in ricordo delle vittime del bombardamento americano della scuola elementare femminile.
2: Intanto la situazione in Medio Oriente non dà cenno di distendersi. Lo stretto di Hormuz è stato chiuso dopo gli attacchi israeliani in Libano. A rincarare la dose ci ha pensato Trump, che a Fox News avrebbe minacciato i funzionari iraniani: se chiudete Hormuz non avrete più un paese. Secondo il Ministero della Salute libanese, almeno 4.106 persone sono state uccise e 12.153 sono rimaste ferite dalla ripresa dei combattimenti tra Israele ed Hezbollah lo scorso 2 marzo.
3: La cronaca: una palazzina è crollata a Rosora, in provincia di Ancona, dopo una violenta esplosione, forse causata da una fuga di gas. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore tra le macerie per estrarre vivo un uomo di 54 anni che al momento dell'incidente si trovava solo in casa. Il ferito è in gravi condizioni ma vivo ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Ancona.
2: Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a Rimini con 29 coltellate nel garage di casa nell'ottobre 2023. È stata ricoverata d'urgenza nella serata di ieri per aver abusato di farmaci calmanti. La donna, ricoverata in ospedale a Rimini, è stata sottoposta a lavanda gastrica. Secondo quanto riporta il referto, che parla di gesto autolesionista, la donna non avrebbe retto l'agonia pubblica alla quale lei e soprattutto la figlia sono state sottoposte.
3: Operazione trasparenza palazzo sulle entrate e sulle tasse di Sua Maestà. Re Carlo III è pronto a rendere pubblica la sua dichiarazione di redditi, primo sovrano britannico a farlo, nel tentativo di venire incontro alle crescenti pressioni dell'opinione pubblica, con la popolarità della corona che arranca come non mai. L'annuncio arriva mentre su Windsor continuano a farsi sentire i contraccolpi d'immagine dello scandalo delle vergognose frequentazioni dell'ex principe Andrea con il finanziere pedofilo newyorkese Jeffrey Epstein.
2: Europei di scherma, sarà un'altra volta Italia-Francia e la posta in gioco sarà altissima. La squadra azzurra di Fioretto maschile ha infatti appena vinto una semifinale al Cardiopalma contro la Russia, imponendosi per 45-43 in un assalto in rimonta. In gioco adesso non ci sarà soltanto la medaglia d'oro, ma anche la vittoria finale del medagliere. L'Ungheria ferma invece in semifinale la corsa dell'Italia nella spada femminile.
3: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
4: La prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana
5: e i grandi interpreti.
4: Emozioni italiane.
5: Più l'ascolti
4: e più la senti.

0: Questa è Viva la Radio, Emozioni Italiane.
1: Un gelato al limon, gelato al limon, gelato al limon.

mentre un'altra estate se ne va. Libertà e Perline,

0: gelato al limone, gelato al limone, come un gelato al limone.
1: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia. Viva la radio! Emozioni italiane, la radio italiana che canta diversa.

0: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia. Viva la radio! Emozioni italiane. La radio italiana che canta diversa.
1: Al settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie

0: R delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. La Cina, primo utilizzatore al mondo di pesticidi, mira a ridurne l'uso nelle coltivazioni di frutta, verdura e tè del 10% entro 3 anni, nel tentativo di ridurre le sostanze chimiche nella catena alimentare. È quanto emerge da alcune dichiarazioni del Ministero dell'Agricoltura. Per produrre i raccolti negli appezzamenti cinesi fortemente sfruttati, si utilizzano alti livelli di pesticidi e fertilizzanti chimici, ma Pechino sembra ora consapevole che un uso eccessivo può degradare il suolo e inquinare l'acqua, mentre un uso improprio può causare contaminazione e danneggiare la biodiversità. La deforestazione della foresta amazzonica brasiliana è diminuita negli ultimi 12 mesi, secondo alcuni dati governativi, dopo i record raggiunti con la presidenza Bolsonaro. La distruzione è in calo dell'11% rispetto all'anno precedente, attestandosi, secondo i dati annuali dell'Agenzia di Ricerca Spaziale Brasiliana INPE, comunque a livello più alto rispetto a qualsiasi altro anno compreso tra il 2009 e il 2020. La foresta amazzonica, che copre un'area grande 2 volte l'India, assorbendo grandi quantità di CO2, funge da vero e proprio cuscinetto contro i cambiamenti climatici. 4 cuccioli di leone rimasti orfani durante la guerra in Ucraina sono arrivati sani e salvi in un rifugio del Minnesota che si è impegnato a fornire loro una casa permanente. Un cucciolo maschio e 3 femmine, tutti di età compresa tra i 4 e i 5 mesi, hanno trascorso le ultime 3 settimane allo zoo di Poznań in Polonia. Il loro arrivo ha segnato l'ultima tappa di un viaggio arduo, secondo il Fondo Internazionale per il Benessere degli Animali, secondo cui hanno vissuto sotto bombardamenti e attacchi di droni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Mamma dice che è sbattuta contro la porta, ma io ho visto papà mentre le dava un pugno.
3: La violenza a cui assistiamo lascia lividi addosso anche a noi, sempre e per sempre. Non siamo invisibili. Mai più invisibili.
4: Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale. Anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

con un cappello fuori posto, mentre entrava a cavallo nel mare. E il cuore gli batteva addosso, come a una donna che si va a sposare. E tutti lo seguirono cantando, senza nemmeno sospettare. E gli andarono dietro contenti di dover annegare.

0: trasmissione con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Friuli Venezia Giulia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade della regione, chiuso sulla 28 lo svincolo di Cimpello per lavori, in uscita per chi proviene da Conegliano in entrata verso Portogruaro, chiuso per lavori un tratto della statale 52 Biscarnica a nord di Paluzza tra Timau e il confine con l'Austria. Il termine dei lavori qui è previsto per il prossimo 18 maggio. Sul raccordo Sistiana Raboiesi chiusa la galleria Carso in direzione di Trieste, questo fino al 28 di maggio. Per tutto il periodo della chiusura si deve uscire obbligatoriamente allo svincolo di Padriciano. E proseguono i lavori sulla statale 13 Pontebana con transito a senso unico alternato nella fascia oraria 7-18 tra Ospedaletto e Carnia. Possibile la formazione di rallentamenti in entrambe le direzioni di percorrenza. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Trieste. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: C'è qualcosa nell'aria che fa sognare, immaginare, emozionare e fa vedere l'invisibile ed esplorare l'impossibile.
5: Viva la radio. Emozioni italiane.
6: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

Viva la radio. Scegli l'originale. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

la sigaretta e il cerino. La prima tirata che fai, è il fumo che poi si confonde con tutto il fumo della città. E le vetrine, la gente che passa, le luci sul vetro dei tram, e tutto il rumore, tutta la strada, e poi tutto il silenzio che c'è.

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto. Scoperto da alcuni scienziati italiani un possibile approccio terapeutico per il trattamento della SLA, malattia neurodegenerativa causata dalla progressiva perdita di motoneuroni, le cellule predisposte al controllo dei movimenti. Un nuovo studio coordinato dalla Sapienza e dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Roma ha individuato questa possibilità in un farmaco attualmente in sperimentazione contro il cancro. Si tratta di una molecola utilizzata per la cura di leucemie. I risultati dello studio rappresentano un prezioso contributo per la comprensione dei meccanismi cellulari alla base della patologia e soprattutto individuano nelle modifiche dell'RNA promettenti target terapeutici per contrastare la SLA. Nuove chance per i pazienti con linfoma già trattati senza successo con diverse terapie. Sono stati annunciati risultati clinicamente significativi, ovvero il miglioramento della sopravvivenza globale con l'uso di un anticorpo a doppia azione.

0: per la stagione in corso dell'iniziativa Invito alla Scala, un programma di concerti e balletti infrasettimanali con l'obiettivo di facilitare l'accesso di ragazzi e anziani alla produzione scaligera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Viva la radio!
4: Viva la radio!
5: Viva la radio!
3: Tutte le emozioni della musica d'autore.
6: Più l'ascolti e più la senti.
3: Emozioni

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

0: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.
1: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

foglie che il vento ha raccolto e ammucchiato sui muri. Ama le noi che hanno ucciso il rapporto dei tuoi genitori. Ama le mani dell'uomo che è stato capace di andare e non tornare più. Ama gli armadi dove hai messo a tacere paure e fantasmi. Tutte le volte che ha finto di avere magnifici orgasmi. Ama l'ufficio anche se i sogni risiedono altrove e non pensarci più.

0: Viva la radio, emozioni italiane, l'italiana d'autore.
1: Per il momento non esistono due occhi come i tuoi. Così neri, così soli che se mi guardi ancora e non li muovi diventan belli anche i miei. E si capisce da come ridi che fai finta e non capisci, tu non vuoi guai. Ma ti giuro che per quella bocca che quando guardo diventa rossa,

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Che queste siano in grado di differenziarsi in piastrine e globuli bianchi sani. Tutti i pazienti coinvolti nel test stanno bene e non presentano più le continue infezioni, disturbi autoimmuni e infiammatori o le gravi emorragie associate alla malattia. Il loro sistema immunitario dunque è tornato a funzionare e a produrre anticorpi. Una minuscola spugna che assorbe dal sangue i residui della chemioterapia è la soluzione sperimentata dai ricercatori dell'Università della California di Berkeley per rendere meno tossico per il corpo la terapia contro i tumori. La spugna viene posta dentro una vena dove rimuove dal flusso sanguigno l'eccesso di farmaci chemioterapici una volta che hanno attaccato il tumore. Viene stampata in 3D e quindi può essere adattata al paziente ed è ricoperta da uno strato speciale che assorbe il farmaco ma lascia fluire il sangue senza problemi. La speranza è che possa evitare alcuni effetti collaterali della chemio come la nausea e la perdita di capelli. Scoperti, i neuroni specchio delle emozioni si trovano nella corteccia cingolata del cervello e si attivano sia quando si prova dolore sia quando si osserva il dolore altrui, individuati nei ratti a 23 anni dalla scoperta tutta italiana dei neuroni specchio di movimenti a 4 da quella dei neuroni che aiutano a prevedere le azioni altrui, potrebbero essere presenti anche nell'uomo, risultando cruciali per comprendere i meccanismi dell'empatia che si inceppano in diverse malattie psichiatriche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Una. Come Nuna Mas.
3: Il grido di dolore e di ribellione delle donne messicane che denunciarono al mondo il reato di femminicidio.
2: Nessuna.
3: Nessuna donna merita di essere molestata, violentata, uccisa.
2: E nessuna deve essere lasciata sola.
3: 100.000.
2: Una moltitudine di donne e uomini impegnati a dire no alla violenza sulle donne.
3: Siamo la prima fondazione italiana con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violenza sulle donne.
2: Nasciamo dopo la straordinaria esperienza del concerto Una Nessuna 100.000, quando, grazie a 7 artiste, furono raccolti e devoluti 2 milioni di euro a 7 centri antiviolenza.
3: Un grande evento di musica e solidarietà. Un esempio che la fondazione Una Nessuna 100.000 ha deciso di seguire, intervenendo in ogni ambito della cultura, della società e della politica. Finanziamo e collaboriamo con centri antiviolenza, organizzazioni, reti e movimenti che favoriscono i diritti delle donne, perché non bastano le parole.
2: E per ridurre le disuguaglianze di genere lo Stato investe solo lo 0,56% del bilancio.
3: Promuoviamo eventi, concerti, mostre e iniziative culturali sui temi della discriminazione di genere, perché c'è ancora molto da comunicare.
2: Se ignoriamo che in Italia il 37% delle donne non ha un conto corrente intestato e una donna su due non ha il lavoro.
3: Raccogliamo fondi per attivare e supportare centri antiviolenza e case rifugio, perché ne hanno bisogno.
2: In un paese che registra il dato drammatico di una donna uccisa ogni 3 giorni.
3: Sosteniamo e rinforziamo iniziative per l'inserimento nel mondo del lavoro delle donne in uscita da situazioni di violenza.
2: Perché nel 60% dei casi chi si rivolge ai centri antiviolenza non ha autonomia economica.
3: Contiamo sull'appoggio del sistema educativo scolastico come forma di prevenzione e educazione al rispetto dell'essere umano. Perché bisogna iniziare da subito.
2: Perché bisogna iniziare da subito.
3: Perché siamo già in ritardo.
2: Perché non possiamo più aspettare.
4: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e i grandi interpreti. Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: rinunciato e ti ride alle spalle. Forse è ancora più pazzo.
1: Viva la radio.
2: Viva la radio.
1: Viva la radio.
2: Viva la radio.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta. Chiamiamo.

0: senza sole.
1: Emozioni italiane.
2: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane.
1: Da Viva la Radio, il grande network italiano.

Vorrei che anche tu ricordassi i giorni belli che eravamo amici. In quei tempi là la vita era più bella e il sole più caldo di oggi. Le foglie morte si raccolgono insieme. Lo vedi? Non dimentico più le foglie morte. Le foglie morte si raccolgono insieme, come ricordi e come dispiaceri.

Ci sono foglie che si aggrappano ai rami perché non vogliono cadere mai. Ci sono stelle che si aggrappano al cielo perché si accorgono di finire, sai. Ci sono ubriachi che stringono il bicchiere perché è sempre l'ultimo che fa paura. Ci sono uccelli che sentono lo sparo e contano quanto gli resta ancora. Ed è soltanto una questione di tempo quello che serve a salvare un uomo. Il cielo quando

quanto tempo hai. Tu quanto amore hai. Basta solo sapere questo, sai.

0: noche, amore.
1: Emozioni italiane.
2: Emozioni italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
2: Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. È sufficiente un ciondolo per ottenere dati fondamentali sul patrimonio genetico di chi lo indossava. È la tesi sostenuta da un gruppo di ricercatori tedeschi. Da un monile risalente a oltre 20.000 anni fa e rinvenuto in una grotta in Russia, gli esperti sono infatti riusciti a stabilire un generico identikit della donna che lo possedeva in assenza di resti umani. Arriva l'algoritmo che riconosce il raffreddore. Niente visita medica per la diagnosi, basta parlare ad un computer. La scoperta di un team di ricerca indiano che ha messo a punto un algoritmo in grado di distinguere la voce di un paziente sano da quella di uno raffreddato. Il dispositivo, che per la diagnosi ha bisogno di una o due parole, non è solo rapido ma anche piuttosto accurato, con risultati che sfiorano il 70% di precisione. Dalla Cina arriva la realtà virtuale degli odori. Un gruppo di ricercatori afferma di aver elaborato una soluzione rivoluzionaria, un nuovo dispositivo indossabile che, sfruttando la realtà virtuale e un generatore di odori in cerca di paraffina, consente all'utente di annusare 30 cibi e sostanze chimiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o usare lo smartphone, non potremmo giocare e neanche studiare. Perché l'acqua è necessaria ad ogni attività e ad ogni momento della vita di una comunità, dall'agricoltura agli ospedali, dalle scuole ai data center. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola, ogni goccia conta. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.
4: Emozioni italiane.

esserti d'aiuto. Dico il vero se ti dico che tutto ciò che non ho mai dato ora vorrei.

nessuno potrà amarti più di me. Io, foglia sulla neve, dove la neve è ovvio che sei.

tagliante in mezzo al vento, dove va il vento lo decidi tu. Fammi volare questo sentimento che si è perduto e non vola più.

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz.

0: Emozioni italiane. Emozioni italiane. Grandi interpreti. Grandi interpreti.
1: Tutte le emozioni della musica d'autore.
0: Emozioni italiane.

Emozioni Italiane, la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni Italiane, l'italiana d'autore.

Viva la radio. Scegli l'originale. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Emozioni italiane. Emozioni italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.
2: È l'immenso è. Questo amore mio. Il mio cielo. L'anima e il mondo che vorrei.

quel che resta è inutile. Pezzi di colori

0: emozioni italiane.
1: Tutte le emozioni della musica d'autore da
0: Viva la Radio, il grande network italiano.

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Distrutte le placche responsabili dell'Alzheimer con l'aiuto di luce e suoni. Il risultato ottenuto nei topi all'Università del Massachusetts è importante perché nel cervello degli animali sono state nuovamente osservate le funzioni cognitive in precedenza perdute. I topi erano stati stimolati con luce e suoni e dopo il trattamento avevano affrontato meglio il percorso di un labirinto che richiedeva di ricordare alcuni punti chiave. Ora i ricercatori stanno preparando i test sull'uomo. Un computer quantistico ha permesso il primo viaggio indietro nel tempo, tornando nel passato per una frazione di secondo. È stata violata così una delle leggi della fisica che rappresenta il tempo come una freccia che può andare solo dal passato al futuro e mai viceversa. La ricerca, guidata dall'Istituto di Fisica e Tecnologia di Mosca, ha dimostrato che in computer quantistici estremamente semplici il fenomeno può avvenire nell'85% dei casi. I funghi potrebbero essere un ottimo alleato a tavola per mantenere giovane il cervello. Infatti uno studio svolto a Singapore ha svelato che mangiarne 300 grammi o più a settimana potrebbe addirittura dimezzare il rischio di declino cognitivo. In corso una sperimentazione clinica con una sostanza estratta proprio dai funghi e già sotto i riflettori, perché precedenti studi ne hanno suggerito le potenziali proprietà anti-invecchiamento e antidemenza. Si tratta dell'ergotioneina, un aminoacido con funzioni antiossidanti e antinfiammatorie. Scoperti i neuroni specchio delle emozioni, si trovano nella corteccia cingolata del cervello e si attivano sia quando si prova dolore sia quando si osserva il dolore altrui. Individuati nei ratti a 23 anni dalla scoperta tutta italiana dei neuroni specchio di movimenti, a 4 da quella dei neuroni che aiutano a prevedere le azioni altrui, potrebbero essere presenti anche nell'uomo, risultando cruciali per comprendere i meccanismi dell'empatia che si inceppano in diverse malattie psichiatriche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: C'è un nemico invisibile che allontana i nostri figli dalle loro passioni, che ruba il loro sonno e i loro sogni, che li fa stare connessi ma mai vicini. L'abuso di smartphone, tablet e computer può creare dipendenza, ridurre la capacità di apprendimento, alterare il sonno, l'umore e la socialità. Aiutiamoli ad alzare lo sguardo dallo schermo, a non diventarne dipendenti. Alza gli occhi dallo schermo, adesso lo sai. Scopri di più su min.gov.it. Ministero dell'Istruzione e del Merito, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Le parole sono inutili. Quello che conta è la musica. Emozioni italiane. Parola alla musica.

0: alla radio.
1: Emozioni italiane.
2: Era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava alle donne. Credulone e romantico con due baffi da uomo.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e i grandi interpreti. Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

Io comprato il gelato, il caramello e un sacchetto di popcorn. Mi dispiace Colombina, che non ti piace affatto il profumo della mia brillantina. Vorrei portarti nel Texas con me e costruire il nostro piccolo ranch. Qualche animale dici che ci sono già io, ma non scherzare, ragazzina. Bambolina, perché ridi? Dici che ho i pantaloni troppo corti. Farfallina, ma che c'entra? Se il ciuffotto da busotto, come dici tu? Vorrei sapere perché non mi vuoi. C'ho tutti i denti, sono sano americano. Sono conservatore anticomunista. Ti basta? Faccio la testa. Quanto pelo hai sul petto? Ora che ti guardo meglio, sembra proprio un ometto. Hai la barba, il collo grosso. Ora ridi fino a pisciarti addosso.

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

voltati per un sorriso qui nel buio, tienimi la mano, guarda come corrono quei due nell'ombra e che baglio rifà la gelosia. Non impariamo mai, non impariamo mai. Lascia che il cinema faccia la sua parte.

sotto le piogge del suo finto inverno. Ma lascio che il cinema faccia tutto il resto. Non voglio mica confondermi ora. Guarda, sembrava la mare.

perché ora se fossi sullo schermo arrotolarmi dal pendio del tempo saprei di aver amato molto più di un sogno parlando

0: Emozioni italiane.
1: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane.
0: Da Viva la Radio, il grande network italiano.

dove vanno a finire i tuoi pensieri? Quando la mia mano lentamente, inutilmente ti accarezza, dove vanno a finire i tuoi sorrisi, quelli di ieri?

essere offeso è triste l'amore, per come l'abbiamo trattato, per quel che abbiamo fatto al nostro amore.

0: yeah, Italia!
1: Emozioni italiane, la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e i grandi interpreti.

mezzanotte passanti si tengono a distanza. Chiara aspetta con le quattro frecce. Sara che aspetta di cadere incendiando il cielo come un meteorite. E pensa, sei più bella adesso mentre sfiorisci. Sei come i fondali oceanici che resteranno sconosciuti di ritorno dai tuoi viaggi di quattro anni. E pensa, guarda qui, ci sono tutti i miei punti deboli. Guardami, mi lascio dietro degli spazi bianchi. Forse si trattava di accettare la vita come una festa.